Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Notte fonda, discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto tra una lacrima e un

giorno fu diverso e il tricheco era più sverso. Più suonato del normale, era proprio un animale con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che guarda, vede spiazzato, pensa: sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti uomini.

Buongiorno bambini, vi parla il vostro capitano Lorenzo. Bentornati a bordo del bastimento 1-2-3 Stella. Viaggiamo ad una velocità di circa 15 nodi di fantasia. Soffia un vento freddo da nord, vento di tramontana, ma il cielo è limpido e questo bel sole ci scalda il cuore. Forza ciurma, si parte! Macchine, avanti tutta! Accidenti, ma cosa succede? Forse un guasto al motore. Dov'è il libretto delle istruzioni di questo gigante marino? Ah, eccolo qua. Allora, vediamo un po'. Dunque, crostu navroscu piridoscu nagat... Ma cosa sto dicendo, bambini? Vediamo quest'altra lingua. Lorenzo, cosa fai? Almeno l'inglese. Prova a trovare l'inglese. Ecco, forse ho trovato inglese. Hammer, martello, screwdriver, cacciavite, try to fix everything on the ship. Cerchiamo di riparare tutto in questa nave. E aiutatemi con l'inglese, bambini. Si dice nave, ship, mare, sea, vento, wind, onda, wave.

Bambini, il guasto è stato risolto. Let's go ciurma, il viaggio continua a bordo del fantastico bastimento. Vi aspetto alla prossima puntata. Un bacio e un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Ciao!

è arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.

Oggi il vento soffia e sibila e si piegan tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è di

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno alle amiche e agli amici di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale, e oggi vorrei parlarvi di un libro che è un vero inno all'estate e alla vita all'aria aperta. Si tratta di Finalmente in campeggio, un divertente albo illustrato firmato dall'autore tedesco Philipp Wächter e tradotto da Anna Patrucco Becchi. Wächter si distingue per la capacità di raccontare la vita quotidiana dei bambini con grande sensibilità, ironia e attenzione ai dettagli, attraverso illustrazioni vivaci ed estremamente espressive. Per Tim, il protagonista di Finalmente in campeggio, vivere l'estate in tenda davanti al mare è la cosa più bella del mondo. In campeggio, infatti, non ci si annoia mai e si incontrano subito nuovi amici. Le vacanze in campeggio, però, riservano anche grandi sfide. Che si tratti di montare la tenda, avere a che fare con vicini rumorosi, allontanare gli insetti o ripararsi da un temporale. Ma basta avere l'attrezzatura giusta e degli amici e tutto si risolve. Con umorismo e tenerezza, Wächter ci mostra gli imprevisti e le gioie della vita in tenda, intrecciando tante piccole scene quotidiane, spesso buffe o poetiche. A emergere è il senso di libertà e di scoperta che rende il campeggio un'esperienza speciale per i più piccoli. Ecco perché questo albo illustrato è il perfetto compagno di viaggio per tutti gli amanti delle vacanze avventurose, in tenda e non solo. Non mi resta che augurare buona lettura a tutte le bambine e i bambini in ascolto.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello. Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. E vorrei con le sirene giocare.
3: E io
4: e i bucanieri sfidare.
5: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme. No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
5: La polvere!
1: Opla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Sono chi sono, popolare.
0: Riproviamo! Riproviamo!
2: Anche picchiamo!

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: maggio. Percussioni, archi, certo, paro.
1: Lei ti accanto se ne sta seduta lì, non sa cosa dire ma i suoi occhi ti parlano. E tu lo sai che vorresti darle un bacio, allora baciala.
2: Hai sentito qualcosa?
1: Lei ti piace tanto, tanto d'amore.

di rimuoverti. E questo è il momento tuo. Non ti parlerà finché tu non l'abbraccerai. Bacerai. Sha la la la la la, ora vai, c'è la prospera.

0: Avanti, baciala!
1: Aiuto! Che bagno!

0: Rud, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono!
1: Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Siete sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando Traverso e del solito farlocco alieno della galassia di nome Crude.
2: Niente, non ce la faccio.
1: Ciao Crude.
2: Buongiorno Armandino, Armandello bello.
1: Certo, per te è proprio impossibile riuscire a chiamarmi con il mio nome, eh?
2: E va bene, da oggi non ti chiamerò più Armandino, va bene?
1: Beh, sarebbe bello, sì, grazie.
2: Certo, niente più Armandino. Ecco. Basta Armandino, sì. Dimentichiamo Armandino.
1: Crud!
2: Com'è bello prenderti in giro. E com'è bello essere diventato un alieno buono. Un alieno che non è più il cattivone di prima, il terribile, orribile Crud.
1: Oh! Che bella risata da cattivo, che bella, lo sai Crude, secondo me era molto meglio quando mi chiamavi Terricolo e volevi invadere la Terra, ma non prima di averla inquinata, distrutta. E come dicevi tu, averla resa una landa desolata. E adesso invece
2: devo scrivere una letterina alla mia fidanzatina.
1: No.
2: Sì.
1: No!
2: Sì.
1: Ma dai, non ci posso credere, Crude. Hai una fidanzatina. Ma davvero?
2: Sì.
1: Ma è una sorpresa bellissima. Ma perché ce lo hai tenuto nascosto sino ad ora?
2: Beh, perché io in realtà sono un timido. Sono tanto bravo ad esprimere le mie emozioni.
1: Vabbè, sai, questa è una cosa che capita spesso, eh. Non è sempre facile manifestare i propri sentimenti. Beh. Anzi, se te lo devo dire, guarda, a volte è una cosa anche difficile.
2: Ecco, appunto. Proprio per questo, ecco, vedi Armandino, io vorrei...
1: Sì?
2: Mi piacerebbe tanto...
1: Sì?
2: Che tu, insomma, mi aiutassi.
1: Ah.
2: Ecco, l'ho detto, mi aiutassi, dai. Sì.
1: Ho capito. Cioè, insomma, vorresti che io ti aiutassi ad esprimere i tuoi sentimenti per la tua fidanzatina. Ho capito bene?
2: Sì, Armandino, è così, proprio così.
1: Va bene, allora Crude, ci possiamo provare, ma ad una condizione: se l'accetterai ti aiuterò, altrimenti non se ne fa nulla.
2: Affare fatto. Ci sto, andata, ok, fatta. We have a deal, abbiamo un accordo.
1: Ma se non sai nemmeno qual è la condizione da accettare.
2: Qualunque sia, io lo accetto.
1: Ah, però, certo devi avere qualcosa di molto importante da comunicare alla tua fidanzatina, eh? Va bene, allora la mia condizione è semplice. Oggi, almeno per oggi, non mi chiamerai più Armandino, ma Armando. E inizierai subito.
2: Bene, Armandino.
1: No. No.
2: Armand...
1: Sì.
2: No.
1: No. No. No. Forza. Niente aiuto per la fidanzata, eh?
2: Armando!
1: Bravo, Crude. Ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta. Allora, possiamo iniziare. Allora, in che cosa posso aiutarti?
2: Ecco, dovremmo scriverle una lettera. Una letterina.
1: Ma Crude, è bellissimo.
2: Per niente, per me è difficilissimo.
1: Ma dai, ma figurati, dai, proviamo. Allora, cosa vuoi scrivere alla tua fidanzatina?
2: Un momento.
1: Sì.
2: Mi devo preparare.
1: Certo.
2: Non posso iniziare subito così, su due piedi.
1: No, va bene.
2: E poi devo prendere qualcosa da scrivere, se no poi me lo scordo. Vado e torno, guarda, arrivo, ci metto un secondo solo, arrivo subito.
1: Ma avete capito? È emozionato. Ma questa poi non me la sarei mai aspettata. Crude che deve scrivere una letterina d'amore alla sua fidanzatina. Ma chissà come sarà poi. Che aspetto avrà? Sarà una crudina. Vabbè, quando torna glielo chiederemo.

0: Siete sempre all'ascolto di Radio Kids in compagnia di Armando e dell'alieno farlocco Crude, che questa volta ci ha davvero sorpreso, perché innanzitutto abbiamo scoperto che ha una fidanzatina ed è tutto emozionato. Oh, eccolo, eccolo che arriva.
1: Eccomi qui, Crude è tornato, l'alieno più buono della galassia.
0: E il più innamorato.
1: Armandino, non dire così, se no me ne vado.
0: Ti ricordo che avevamo un patto. Ah. E poi sei tu che ci rimetti. Sei tu che mi hai chiesto aiuto per scrivere la letterina d'amore alla tua fidanzatina.
1: Ma certo, è vero. Armando. Oh,
0: bravo. Puoi migliorare. Senti, allora, pensavo che per aiutarti a scrivere, beh, dovrei un pochino immaginare la tua fidanzatina. Verrebbe tutto più semplice. Ah. E quindi potresti intanto cominciare con dirmi come si chiama, ti va?
1: Va bene. Si chiama Les.
0: Les?
1: Les.
0: Vabbè, mi aspettavo qualcosa di meglio, eh?
1: Les.
0: Però i nomi sono nomi e vanno rispettati.
1: Ma scusa, perché cosa c'è che non va in Les, eh?
0: No, niente, per carità, è solo che Crude, Cot, Les...
1: È un nome orribile, il peggiore che ci sia in tutta la galassia. Sei tu che da terricolo non riesci ad apprezzarlo.
0: Va bene. E allora che cosa vorresti scrivere a Les?
1: Vorrei esprimerle tutti i miei sentimenti, dirle cosa provo per lei.
0: Va bene.
1: Le emozioni che mi suscita quando la vedo,
0: sì.
1: Che non riesco a mangiare, a dormire se penso a lei.
0: Lo so,
1: insomma,
0: lo so.
1: Qualcosa che le faccia capire quanto la odio.
0: Come hai detto? Ho capito bene. Quanto la odi. Ma scusa, Crude, ma non era una letterina d'amore?
1: Esatto. L'amore su Cotto significa odiarsi, tirarsi qualche bel calcetto sulle caviglie quando si passeggia, fare sgambetto all'altro così che cada preferibilmente davanti.
0: No, ma Crude, ma scusami, ma quindi non vuoi scriverle qualcosa tipo «Mia carissima Les, mi manchi moltissimo, quando ti penso il mio cuore si riempie di gioia e di luce».
1: Ma no, che schifo, è brutto, è il contrario.
0: Quindi bisognerebbe scrivere qualcosa tipo «Orribile Les». Non voglio vederti mai più. Quando ti penso, divento triste e melanconico. E il mio cuore si riempie di tenebre.
1: Sì, bravissimo Armandino. Anzi, Armando.
0: Oh.
1: Proprio così. Sei un grande. Io lo sapevo che tu avresti potuto aiutarmi.
0: Ma ti
1: dai. Dai, ho già scritto le prime righe. Andiamo avanti, dai.
0: Va bene.
1: Dai.
0: Ma tu guarda se l'alieno più farlocco della galassia dovevo incontrarlo proprio io.
1: Dai!
0: Allora... Mia odiata Les.
1: Mia odiata Les.
0: Sei orribile.
1: Oh.
0: Quando ti vedo, mi volto dall'altra parte. La tua puzza è insopportabile. Va bene così?
1: Sì, bravo.
0: Per non dire dei tuoi capelli, che sembrano un cespuglio di spine.
1: Che schifo.
0: O del tuo orrendo sorriso, che rivela solo denti cariati.
1: Sei un genio.
0: Ma la cosa peggiore... è il tuo alito.
1: L'alito?
0: Les, tu sei la ragazza più brutta che ho mai incontrato.
1: Sei un genio.
0: Crude piange. Ottimo. Cioè, ottimo. Non lo so. Forse tutto è andato storto. Per lui, intendo.
2: Ma perché?
1: Perché?
0: Ciao, Crude.
1: Armandino! Anzi, Armando.
0: Ecco. Che cosa è successo, Crude? Qualcosa è andato storto con Les?
1: Beh... all'inizio tutto ha funzionato a meraviglia.
0: Sì.
1: Le ho mandato la lettera e lei l'ha apprezzata tantissimo.
0: Ah, mi sembra ottimo. E poi?
1: E poi lei mi ha chiesto di andarla a trovare. E così ci siamo ritrovati insieme sul pianeta Cot. Lei, Les e io. Crude.
0: Sì, Crude, Les, Sukkot. Vabbè, e com'è andata?
1: Benissimo! Mi ha subito rotto un vaso in testa.
0: Ah,
1: e poi
0: bello.
1: Mi ha dato un gran pugno sullo stomaco.
0: Oh, meraviglia!
1: Insomma, ci odiavamo felici. È stata un'orribile luna verde marcio che si stava squagliando.
0: Ma che romantico!
1: Sì.
0: E poi che cosa è successo?
1: Poi voleva che io le dicessi qualche altra crudeltà, come
0: sì.
1: Quelle che tu mi avevi scritto nella lettera.
0: Certo.
1: A quel punto io mi sono confuso.
0: No, perché?
1: Balbettavo.
0: Ma dai.
1: E all'improvviso le ho detto...
0: Le hai detto?
1: Le ho detto che era bella.
0: Che era bella?
1: E che le volevo bene!
0: Ma Crude, vabbè, poi in realtà sulla Terra funziona così,
1: ma non c'è più niente cotto, no! Allora ha detto che anche lei mi voleva bene.
0: No.
1: No, e non è finita qui. Ha detto che presto mi verrà a trovare per stare insieme a me.
0: Ma scusa, non sei contento che venga a trovarti? È una cosa bella.
1: No! terribile, anzi è bellissimo, che sarebbe poi tremendo. Scusa, lasciami solo col mio dolore, cioè la mia gioia, perché io sto male, perché sto bene.
0: Povero,
1: ma stando male, sto male, io
0: mi sembra davvero, davvero sempre più confuso. Forse sta diventando un po' terrestre, anzi terricolo, e quindi bene e male si confondono, perché ciò che è bene è sulla terra è male su cotte. Insomma, mi sto confondendo anch'io. Beh, la cosa importante però adesso è aspettare che Les raggiunga Crud e vedremo così quello che succederà. Non perdiamocelo!
1: Tutto bene quel che finisce male. O tutto male quel che finisce bene? Beh, bene o male finisce.
2: The New Crud, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crud, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
1: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
1: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia. Penetriamo nella testa della gente
3: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni trocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
0: Quale che?
1: Quale naso?
0: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
0: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bambini, zii, nonni, nonne, nipotini, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang. Siete in compagnia di Armando e oggi, se non sbaglio, dovrebbe tornare qui con noi la nostra floreale, petalosa, rigogliosa amica piantina Flora. Ciao Flora, buongiorno. Ma, non capisco che cosa stai dicendo.
1: Parlo con le mie amiche api. Sono da brave.
0: No, ma, scusami, le api? Ma sono qui le api?
1: Sì, tranquillo, Ramando. Io sto cercando di convincerle che non possono entrare con me alla radio.
0: Ah, ho capito. Beh, certo, la radio non credo che sia un posto adatto per uno sciame d'api, eh?
1: Ciao, ciao. Sì, sì, sì. Ci vediamo presto.
0: Se ne sono andate, Flora? Meno male, sai.
1: Sono insetti ragionevoli. Cosa credi?
0: Sì, ma...
1: È che ultimamente hanno perso un po' la strada, sai? Non sanno bene dove andare. Sciamano di qua, sciamano di là. Sono un po' confuse.
0: Lo credo. Se sono arrivate addirittura sino qui, alla radio, penso che ci sia qualcosa che non va. Scusami, le api dovrebbero volare sui prati fioriti, no? Un po' proprio come la gioiosa ape Maya, giusto?
1: Giusto,

0: Bambine e bambini, apine e apette, siete sempre qui all'ascolto di Big Bang in compagnia della nostra Flora, la piantina di camomilla e di...
1: Rampicando!
0: Così, in realtà mi chiamo Armando, ma Rampicando è molto bello. Allora Flora, ci stavi parlando delle api e del fatto che le tue amiche ultimamente sono un po' confuse, non sanno bene dove andare.
1: Poverine, sì, non trovano più i prati con le piante mielose... E sono sempre più tristi.
0: Mi spiace. Dunque, allora, per tutti gli amici in ascolto, le piantine mielose sono le cosiddette piante mellifere, come l'acacia, l'acero, il caprifoglio, l'erba medica e tante altre. E sono delle piantine che attraggono particolarmente le api che volano di fiore in fiore per nutrirsi e produrre il miele.
1: Però adesso tutti questi fiorellini non ci sono quasi più.
0: Eh sì, perché purtroppo in campagna si usano delle sostanze che si chiamano pesticidi e che non fanno crescere più i fiori preferiti dalle api. No, Flora.
1: Poverine!
0: Sì, ma dai, non fare così perché insomma una soluzione si troverà e poi sono sicuro che le tue amiche apette prima o poi troveranno un prato abbastanza mieloso. Ah, vedi? Ho idea che la nostra puntata di oggi sarà una puntata ronzante.
1: Sentiamo che cosa ci vogliono dire.
0: Va bene. Ah, ecco, Flora sta parlando con le api. Flora, potresti tradurre dal ronzese per tutti noi? Cosa dicono?
1: Sono arrabbiate perché non possono più lavorare come agenti. Sono... disoccupate.
0: Ah, è certo, perché le api si definiscono, vengono dette agenti impollinatori, quindi sono fondamentali per l'impollinazione, che tra l'altro non è facile da spiegare, però proverò a raccontarlo. Allora, aiutami anche tu Flora, sì. Quando le api si posano sui fiori lasciano un po' di polline, no? Perché hanno un po' di polline sulle loro zampette, giusto?
1: Il polline è una polverina magica.
0: Esatto, è un po' magico. È una polverina tipo di colore giallo. E volando da un fiore all'altro, le api lasciano cadere questa sostanza su altri fiori, permettendo così a nuove piantine di crescere.
1: Ah, sai, Rampicando, anche io sono cresciuta così. Grazie alle api.
0: Che bello, Flora. E a proposito di piccoli di tutto il mondo che devono crescere, adesso direi di ascoltare il messaggio di uno dei nostri piccoli ascoltatori. Anzi, in questo caso è un'ascoltatrice. Sentiamo.
2: Radio Kids, la mia risata è così. E voglio che mettete la canzone, per favore, del gatto nero. Ciao. Sono Valentina, ciao.
0: Ma che carina.
1: Che risata cattiva. Mi tremano tutti i petali.
0: Vedi Flora, Valentina ha risposto alla nostra richiesta perché avevamo chiesto ai bambini di mandarci le loro risate perfide e cattive. E devo dire che Valentina se la cava davvero bene, eh? E allora voglio ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp 347-411-2726, dove potete inviare i vostri messaggini, raccontateci un colmo, una filastrocca, una barzelletta, diteci quello che vi piace fare di più: viaggiare, disegnare, ballare, andare con gli amici al parco.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Armando e della nostra amata Flora, il fiorellino di camomilla che ci racconta sempre storie interessantissime dal mondo vegetale. Ah, e che in questo momento sta parlando con le api. Flora, potresti tradurre che cosa vi dite?
1: Scusa Armando, mi ero dimenticata che non parli il ronzese.
0: Sì, in effetti non sono molto esperto nel linguaggio delle api.
1: C'è una novità.
0: Ah, e qual è?
1: Le api esploratrici mi hanno detto che hanno trovato un prato pieno di fiorellini e stanno volando lì.
0: Oh, questa è una bellissima notizia!
1: E stanno arrivando anche le bottinatrici per fare il carico di polline.
0: Certo, esploratrici, bottinatrici. Sì, perché nell'alveare ogni ape ha un ruolo preciso.
1: E le api nutrici stanno ronzando tutte contente perché possono cominciare a distribuire la pappa reale.
0: E se non sbaglio, Flora, le api nutrici sono quelle che si occupano di dare da mangiare alle larve, cioè i piccoli delle api.
1: Scusa, arrampicando, ma devo andare da loro.
0: Ma perché, Flora? Scusami, tu non sei un'ape. Non lavori mica nell'alveare.
1: Ti sbagli. Tu dimentichi il mio superpotere. Ah. Io faccio fare i sogni belli a tutti i cuccioli, anche alle piccole larve di ape. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, Flora, torna a trovarci. Beh, Flora, è proprio davvero un fiorellino gentile, vero? Chissà quanti bei sogni dovrà soffiare in questo caso. Beh, le larvette di ape sono centinaia e centinaia e ognuna dorme nella sua celletta di cera dentro l'alveare. Pensate che bello, eh? Che meraviglia! E chissà che magari qualche sogno che Flora sta soffiando non arrivi anche a voi. La nostra puntata finisce qui e prima di salutarci voglio ringraziare la floreale Manuela Grippi, amica di Flora. Grazie a Lorenza Cingoli che scrive instancabilmente le puntate insieme a me. E poi un super ringraziamento finale, doppio e triplo, per la nostra regista Isabella Carboni. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao!

0: Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendidi cavalli e un grosso asino. Nonostante l'incidente, continuava ad amare molto i cavalli e il solo guardarli la metteva di buon umore. Maria Stella amava molto anche leggere e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dei, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
2: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
1: pensò Maria Stella sospirando.
2: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
1: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dei? Scelse un magnifico puro sangue, nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste, abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
3: Beh, è inutile che lo guardi così. Quello lì fa solo scena. Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi.
2: Ma chi ha parlato?
1: Chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
3: Io? Chi vuoi che abbia parlato? Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra?
1: Maria Stella guardò verso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
2: Non posso credere che sia stato tu a parlare,
1: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
2: Dimmi qualcos'altro.
3: Ma che ti devo dire? Replicò allora l'asino. Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare.
2: Sciocchezze! Gli asini non volano,
1: esclamò Maria Stella divertita.
3: Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori. Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto quell'incidente che ti costringe a stare seduta? Maria Stella ci pensò su. Accidenti, quell'asino era davvero intelligente, altro che somaro. Doveva aver studiato molto per sapere tutte quelle cose.
2: Mi hai convinto. Andiamo a fare un giro,
3: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
2: Babbo, guarda, un asino che vola!
3: Urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
0: Ma zitto, sciocco, gli asini non volano!
3: Rispose lui, non alzando nemmeno gli occhi al cielo.
0: Ma spesso sciocchi sono gli adulti
3: che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: continua a sognare, perché tutti possono volare. Volarono ancora per una mezz'ora attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il mare che luccicava calmo e invitante. Maria Stella pensò che le sarebbe piaciuto tantissimo farsi un bagno, ma non l'avrebbe mai scambiato con quel magnifico volo. Infine tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
2: «Papà, sai che lì c'è un asino che vola?»
0: «Ma certo, bambina mia», rispose lui. «È per questo che ti ho portato qui».
3: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena, tutti felici e pieni di speranza.
4: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao a tutte e tutti, siete pronti? Comincia una nuova puntata speciale di
1: Big Bang!
0: Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armadissimo!
0: Allora, vorrei chiedervi, vi piacciono i dinosauri?
1: Beh, non saprei, non ho mai conosciuto uno.
2: Sono super i dinosauri, però uno è un po' cattivello, si chiama l'Allosaurus Rex.
0: È vero, il Tyrannosaurus Rex era un gigantesco dinosauro carnivoro che inseguiva le sue prede e se le pappava. Beh, altri dinosauri erano vegetariani e quindi buoni e tranquilli, come il Triceratopo o il Brontosauro.
2: E mangiavano le foglioline, cipolline, i rapanelli.
0: Giusto. E allora, tutti quanti insieme noi, Lella, Lallo e Armando, oggi andranno a caccia di dinosauri.
1: Evviva!
0: E per farlo arriveremo in Lombardia e per la precisione sul lago di Como.
1: Allora cerchiamo un dinosauro di lago?
0: Sì, sì, perché il dinosauro di cui parliamo oggi sguazza nelle acque del lago. Anzi, sguazzava nelle acque del lago perché aveva un corpo allungato fatto apposta per nuotare velocemente. E poi le zampe anteriori, cioè quelle davanti, erano simili a delle pinne.
2: In pratica era un dinosauro papera.
1: Armandissimo, e tu lo hai visto?
0: No, però tante persone nel corso degli anni hanno detto di averlo avvistato e da qui nasce la leggenda dell'Ariosauro. Ora però ascoltiamo una canzone e poi si torna qui.

0: Amiche e amici, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids. E con voi ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora, noi oggi vi stiamo parlando della leggenda dell'Ariosauro, un dinosauro che vive nel lago di Como.
1: Ma, Armando, perché si chiama l'Ariosauro?
0: È una bella domanda, hai ragione, Lellina. Si chiama l'Ariosauro perché il lago di Como è anche chiamato Lario.
2: Ma l'Allosauro sarebbe molto più carino.
0: Ce la dovremmo inventare una volta, una bella storia sull'Allosauro. Adesso però ci ascoltiamo insieme il messaggio di uno dei nostri piccoli amici.
3: Allora, ciao, sono Nicolò, tanti baci all'Armando, vorrei ascoltare la canzone di Zoom Papà. Grazie, ciao.
0: Ciao Nicolò, ma come resistere a una richiesta del genere? Come si fa?
1: Che carino che è, ciao.
0: Tanti saluti ciao. Da me, Armando, e da Lallo e Lella. E tra poco ascolteremo la canzone che ci hai chiesto, Nicolò. E intanto tutti insieme ricordiamo il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: Ma torniamo adesso al nostro argomento, i dinosauri, e in particolare il Lariosauro.
2: Sì, che era un dinosauro che sguazzola nel lago di Como.
0: Giusto. E di questa specie di gigantesco lucertolone sono stati trovati dei resti fossili, e cioè delle ossa, che sono esposti al Museo di Scienze Naturali di Lecco.
2: Armandissimo.
0: Sì.
2: Ma che cos'è un fossile?
0: E i fossili sono impronte oppure resti tipo di ossa o di qualche cos'altro, magari di una foglia, di una conchiglia o un osso, per l'appunto, che rimangono intrappolati nella terra. E lo studio dei fossili è importantissimo per capire la storia del nostro pianeta e ci ha permesso di avere tantissime informazioni anche sui dinosauri.
1: E quindi anche sul Lariosauro.
0: Bravissima Lellina. Ma la cosa particolare è che secondo la leggenda questo misterioso rettile acquatico vivrebbe ancora nelle acque del lago.
2: Basta, io ho deciso, non ci vado a fare il bagno nel lago. Voglio mica trovarmi in compagnia del lucertolone.
0: Ma Lallo, hai mai sentito parlare del mostro di Loch Ness?
2: Sì, sì, quello che abita nel lago di fronte al castello di mio zio McLall.
1: Però forse non esiste veramente.
0: Ma infatti nel corso degli anni qualcuno ha sostenuto di aver visto Nessie, il mostro del lago, ma in effetti non è mai stato trovato. E il caso di Larry, il dinosauro del lago di Como, è molto, molto simile.
1: Armando, ma è tanto grande questo Larry?
0: Beh, i fossili che sono stati trovati appartenevano a un animale che più o meno era lungo 60 centimetri, quindi non molto lungo. Però anni e anni fa due cacciatori dissero di aver visto un animale lunghissimo, addirittura 10 o 12 metri, tutto coperto di squame rosse e con una bocca gigantesca.
2: No, aiuto! Il Lariosauro è un drago!
1: I draghi sono miei amici e non fanno male a nessuno, tranquillo Lallo.
0: E anni e anni dopo, dei pescatori dissero di aver visto un animale simile a un'anguilla gigante.
2: Ecco, era Larry di sicuro.
0: Ma adesso è venuto il momento di accontentare Nicolò e di ascoltare la canzone che ci ha chiesto.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, il programma esplosivo condotto da me con Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E armatissimo.
0: E in questa nostra puntata speciale dedicata alle leggende, storie e misteri delle varie regioni d'Italia, siamo in Lombardia per conoscere il lariosauro, il rettile acquatico del Triassico, che secondo alcuni vivrebbe ancora nelle acque del lago di Como.
1: Mi piacerebbe tanto vederlo.
0: Lo so, però è una leggenda, Lellina. Non sappiamo se Larry esiste per davvero.
1: Beh, però magari è un tipo simpatico.
3: O forse è un cattivone come l'Allosaurus Rex.
0: Ma di sicuro si sente parlare di questo mitico lucertolone sulle sponde del lago di Como. E chissà che qualcuno prima o poi non riesca ad avvistarlo. Ma adesso siamo quasi giunti alla fine della nostra puntata.
1: Oh no, voglio sentire un'altra leggenda.
0: Ce ne saranno altre, tantissime, Lella, promesso. E noi ci ritroviamo qui, sempre insieme, per un'altra puntata di
2: Big Bang.
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: un felice e pauroso Halloween a tutti! Buon Halloween!
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.

0: e grandi, zii, nonni, nipotini, genitori, mamme, papà, pupazzi, peluche, benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang. Siete come sempre in compagnia di Armando e di Flora.
1: Ciao a tutti, margherite, violette, roselline, gelsomini e ranuncoli.
0: Ma che bello questo saluto floreale. Che cosa ci racconti oggi, Flora?
1: Ecco, sono appena stata a una festa.
0: Ma che bello, davvero? E dove?
1: Vedi, Armando, ci siamo riuniti tutti per festeggiare il compleanno di Italus.
0: Ah, il compleanno di... E chi è questo Italus?
1: Lo vuoi proprio sapere?
0: Eh beh, certo, siamo curiosissimi. Ogni volta le tue storie sono splendide. Racconta.
1: Italus è il nonno di tutti noi.
0: Ah, festeggiare i nonni è fondamentale, lo dice anche la canzone.

0: Bambine e bambini, e fiorelline e fiorellini, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della nostra Flora, la piantina di camomilla e di...
1: Rampicando!
0: No, Armando, ma dai Flora, lo fai apposta, in realtà lo sai benissimo come mi chiamo.
1: E va bene Armando, però Rampicando è più divertente.
0: Va bene, se vuoi allora puoi continuare a chiamarmi Rampicando. Ma ci stavi parlando di Italus, il nonno di tutti e della festa di compleanno.
1: Oh sì, io ci sono andata con la mia migliore amica, Elicriso. È una tipa simpatica, anche se ci tiene un po' troppo al suo aspetto.
0: Perché?
1: Perché sta tutto il giorno a pettinarsi al vento la bella chioma di fiorellini gialli.
0: Elicriso, è un nome che mi dice qualcosa. Scusami Flora, è forse una piantina che cresce vicino al mare e i suoi fiori si usano per preparare creme di bellezza?
1: Ma sì, infatti ultimamente sì? Eli si dà un po' troppe arie.
0: Questo non è mai bello, eh. Torniamo però a Italus, il nonno di tutti. Quanti anni ha compiuto?
1: Più o meno 1230.
0: 1230?
1: Eh sì, è un po' vecchiotto in effetti.
0: Altro che! Ma scusa, ma quando è nato eravamo in pieno medioevo, c'erano i castelli, i cavalieri, le dame e i pirati che venivano dal mare. Ma come ha fatto a vivere per tanto tempo, a diventare così anziano?
1: Oh, ma sai, lui sì? È un pino loricato, vive in montagna, dove c'è l'aria buona.
0: Come no? Il pino loricato è un albero che vive nel Parco Nazionale del Pollino, tra la Calabria e la Basilicata. E se non ricordo male, cresce sopra i 1000 metri d'altezza, vero?
1: Povero Italus, se ne sta sempre tutto solo, sul suo cucuzzolo.
0: 1230 anni, avete sentito bambini? Questo albero ha visto scorrere secoli e secoli di storia. Però, a proposito di compleanni, adesso Flora, voglio farti sentire anch'io un messaggino.
2: Hola dear kids, io sono Olivia e vi volevo dire una barzelletta. Allora, perché Valentina è sempre l'ultima nella fila? Perché va lentina. Ciao. Vi volevo dire che ho appena compiuto 8 anni. Ciao ciao.
0: Ciao Olivia.

0: notte. E poi che divertente la barzelletta,
1: sì.
0: Valentina. E allora voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi WhatsApp, come sempre, anche se non è il vostro compleanno, o se lo è, ancora meglio, perché lo festeggiamo insieme. Vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp, che è, Flora?
1: 347-411-2726.
0: Ma che brava che sei. E adesso continua a raccontarci della festa di compleanno di Italus, il pino loricato, l'albero più vecchio d'Italia e forse d'Europa.
1: Allora, c'erano proprio tutti, riuniti intorno al nonno. Sono arrivati mio cugino Rosmarino, le cugine Calendula e Verbena, c'era anche zia Lavanda, che è tremendamente fissata con le pulizie.
0: Vabbè. Beh, hai una famiglia veramente divertente e curiosa, Flora.
1: E poi tutti insieme abbiamo cantato una canzone.
0: Ah, che bello! E puoi cantarla anche per noi?
1: Ok, fa così.

Beh, devo dire che è proprio una canzone floreale, come te. E allora, ascoltiamola in una versione un po' particolare.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids per questa puntata speciale in compagnia di Armando e della nostra Flora, il fiorellino di camomilla che ci racconta storie bellissime, divertentissime, interessantissime dal mondo vegetale.
1: Grazie, Armando.
0: Mi chiamo Armando, Flora, però Armando è bellissimo. E poi davvero grazie perché oggi ci hai parlato di Italus, un pino loricato, un albero del Parco Nazionale del Pollino che ha addirittura 1230 anni. Ma toglimi una curiosità, come hanno fatto a scoprire l'età di questo pino millenario? Perché di solito, per conoscere l'età di un albero, si contano gli anelli, cioè i cerchi che poi sono all'interno del tronco.
1: Orrore!
0: Quello è
1: un metodo orribile.
0: Certo.
1: Orribile.
0: Sì, hai ragione, perché per contare gli anelli e quindi vederli nel tronco bisogna tagliare l'albero. Ma scusami, Flora, non volevo spaventarti.
1: Al solo pensiero mi si ghiaccia tutta la clorofilla.
0: Non lo dirò più. Ma allora ci deve essere un altro modo, giusto?
1: Ma certo. Basta misurare il tronco da fuori e poi si divide per due,
0: sì.
1: Anzi no, per tre. Non me lo ricordo.
0: Va bene, diciamo che più o meno abbiamo capito. E credo che lo abbiano capito anche i bambini.
1: Bambini?
0: Sì.
1: Ma hai detto bambini?
0: Certo, sì. Perché? Che cosa c'è di strano?
1: Scusa, non piccando, ma io devo andare da loro. Ho promesso dei sogni meravigliosi per il riposino del pomeriggio.
0: Ah, giusto! Stavo dimenticando il tuo superpotere, Flora. Quello per cui tu riesci a soffiare sogni bellissimi nelle orecchie di tutti i piccoli del mondo.
1: Mi aspettano. Ciao, ciao.
0: Ciao, Flora.
1: Ciao.
0: Flora è proprio simpatica, eh? Chissà quanti bei sogni riuscirà a soffiare con quei suoi fiorellini di camomilla bianchi e gialli. Ma tornerà presto a trovarci per raccontarci qualche altra incredibile avventura direttamente dal mondo vegetale. E noi l'aspettiamo, vero? Bambine e bambini, la puntata finisce qui. Ci vorrei ringraziare la floreale Emanuela Grippi, grande amica di Flora, e Lorenza Cingoli che scrive instancabilmente le puntate insieme a me. E poi un super ringraziamento doppio, triplo, per la nostra regista Isabella Carbone che cura, lucida e rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Appuntamento alla prossima. Ciao.

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
1: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi piacere.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Trampolieri della domenica, in bilico sul sistema solare, anelli di congiunzione tra est ed ovest, nord e sud, calamaro e cipolla, pesci rossi in vacanza nel Mar dei Caraibi, ospiti di una vecchia murena in pensione. Questa puntata è per voi! Gigi Doug con la sua L'amour toujours ad aprire la puntata.

perché non tenere le mani al cielo come fossero panni stesi al sole? È l'uomo per me, un remixone by Molella e Valentini.

È un no azzurro? È un no sempre più blu? Ma certo che sì! Molella Remix ce lo fa vedere libero da cumulonimbi e nuvole XYZ.

Ma senti qui che sound, che stile, che cravatte abbottonate a puntino, che fine puntata di classe. Ah, pigiama party, una certezza.

0: per un'altra grande puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao. Ehi, ma che succede, Lallo? Ti sei raffreddato?
2: Da.
1: Ma allora no? Perché starnutisci?
0: Scusami, ti prude il naso, che succede?
2: Un pochino.
1: Senti, altro che un pochino, questo prurito al naso sembra molto grave.
0: Eh sì, forse è allergico a qualche cosa. Lallo, ti ricordi se ti è già successo?
2: Forse sì.
0: Ehi,
1: Armando, povero Lallo, dobbiamo fare qualcosa per aiutarlo.
2: Sì. Lallo, aiuto.
0: L'unica cosa che possiamo fare è cercare di capire che cosa gli ha provato questa allergia.
1: E come?
0: Magari lo portiamo da un dottore, un bravo specialista.
2: No, è passato.
0: Lallo, non ti trattenere, è meglio che starnutisci. Ecco, d'accordo, non ti porto subito dal dottore, va bene? Allora, dunque, insomma, visto che a voi pupazzi di solito le canzoni hanno un effetto speciale, no? Allora possiamo ascoltarne qualcuna e magari lo guariscono, che ne dici?
1: Bella idea, Armando, e speriamo che funzioni.
2: Bene. Veramente, speriamo.
0: Allora, proviamo subito con una cosa che a Lallo piace tantissimo.

0: Allora, Lallo, come ti senti?
1: Un po' meglio. Il cioccolato mi fa sempre bene, però sento che non è passato ancora del tutto, perché non me ne date un pochettino, dai, un po' di cioccolatino di quello
2: Lallo.
1: Vero.
2: Ecco, vedi. No. Allora, prima dobbiamo capire a che cosa è dovuta questa allergia. Dobbiamo fare altre prove.
0: Armando, ma che cos'è un'allergia?
2: Beh, l'allergia è quando si sta male per qualcosa. Magari questo qualcosa agli altri non fa male.
0: E per cosa si sta male?
2: Per esempio, ci sono tante sostanze. Per esempio, in primavera il polline dei fiori, oppure delle piante, magari alcuni cibi.
1: Armando, è possibile che sia allergico a qualche cibo?
2: Sì, questo lo penso anch'io. Poi con il cioccolato sei stato meglio.
1: Però non sono ancora guarito.
0: Ma come si fa a sapere quali sostanze fanno male a una persona?
2: Si fanno delle prove. Per esempio, si mettono un po' di quelle sostanze, tipo il polline o il cibo, in una goccettina sulla pelle e si controlla la reazione. Se la pelle diventa rossa, vuol dire che magari c'è l'allergia.
0: Capito?
1: Io preferisco le canzoni, No.
0: Proviamo con il polline dei fiori adesso.
2: Ah, giusto, abbiamo un sacco di canzoni adatte.
0: Scegliamo la più famosa.
2: Eccola qui.

0: non abbiamo ancora capito a cosa sei allergico, Lallo.
1: Ha ragione, Lella. Dobbiamo scoprirlo, perché almeno evitiamo che ti capiti di nuovo.
0: Pensaci bene, Lallo. Che cosa hai fatto stamattina quando ti sei alzato?
2: Allora, vediamo. Come prima cosa ho bevuto un cappuccino.
1: Un cappuccino? Cioè, latte e caffè? Aia!
2: No, ci fai male, Armando?
1: No, dicevo aia, perché per esempio il caffè è una delle sostanze che può provocare allergia.
0: Allora facciamo subito una prova allergica con una canzone sul caffè?

0: Lalo, come va dopo il caffè della Peppina?
1: Beh, un pochino meglio, Lella. Era buono il caffè.
0: Ma non abbiamo ancora trovato cosa fa starnutire Lallo.
2: Sì, è vero. Ma... quindi non è neanche il caffè, eh?
0: No.
2: Allora, ma Lallo, scusa un attimo. Vieni un po' qui vicino.
1: Sì.
2: Ma che cos'hai nel naso?
1: Guarda. Cos'è?
2: È un filo gigantesco di biada.
1: No. È perché ho fatto colazione con la biada.
0: Ma è un filo che è rimasto nel naso. Ecco cosa ti faceva starnutire.
2: Ma ci scommetto che ora non starnutisci più, vero?
1: No, non starnutisco più. Ma guarda.
2: Meno male, abbiamo risolto il problema di Lallo.
1: Avevo la biada nel nasone.
2: E va bene, risolta l'allergia di Lallo. Bambini, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di...
1: Bee!
2: Ciao a tutti!
0: Ciao!

0: conti della fondata. Ciao bambine e bambini, ciao ciao a tutti, pupazzi e peluche, siamo di nuovo qui, siamo i vostri schermidori per una sfavillante puntata dei Big
1: Bang.
0: Ehi là! E come avete potuto sentire, con me ci sono Lella, la più dolce e simpatica pecorella del mondo.
1: Ciao Armandissimo, così mi fai emozionare però.
0: E Lallo, il più spiritoso e coraggioso cavallino del West.
2: Armando, dai, così fai emulsionare anche me.
0: Oggi, solo per voi e per tutti i nostri amici che ci ascoltano da casa, ho preparato una nuova puntata dedicata allo sport.
2: Io sono un grandissimo sportivo, anche perché dopo aver fatto sport si può fare la merenda.
1: A me piace molto passeggiare. Vale come sport?
0: Penso proprio di sì. Per esempio, anch'io sono uno che passeggia, che cammina tantissimo. E oggi voglio parlarvi però di uno sport molto, molto, molto affascinante.
2: Senti, Armandissimo, ma hai scelto uno sport dove si combatte?
0: Più o meno, Lallo.
1: Oh no, a me non piacciono gli sport dove si combatte.
0: Ma no, Lellina, non è un combattimento vero e proprio. Questi sono duelli che si fanno con le spade, le sciabole, i fioretti. Sto parlando di uno sport bellissimo, la scherma. E ne parliamo subito dopo la prima canzone di oggi.
3: Ciorma, questo silenzio cos'è? Sveglia, tu ti rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: A proposito di spade, ve li ricordate? Capitan Uncino e Peter Pan che duellavano!
1: Bella!
0: E allora siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids. Il programma è Big Bang, Lallo!
1: Eccomi qua!
0: Lella!
2: E Armandissima!
0: Siete pronti a scoprire un po' di curiosità sulla scherma?
1: Sì!
0: Allora, ci sono tanti, molti e buoni motivi per scegliere questo sport.
1: Beh, ad esempio, la divisa è molto elegante.
0: Bello, bravissima Lella. E poi ci sono anche altri motivi.
3: Sì, perché si usano le spade.
0: Non solo, si usano le spade, le sciabole, i fioretti. E allora vi spiego bene la differenza. Però per prima cosa voglio dirvi che la scherma è uno sport bellissimo perché insegna il rispetto per l'avversario. Quando si è in pedana, il tuo amico diventa il tuo avversario, pur restando però tuo amico. E così si impara a capire che cos'è la competizione, ma nella maniera giusta.
3: Lella, potremmo sfilarci noi due che siamo amici. Io non vedo l'ora di muovere la spada di qua e di là.
4: Nel caso possiamo sfidarci, non sfilarci. Però a me non va tanto, Lallo. E se poi ci facciamo male?
0: Ma no, Lellina, è praticamente impossibile farsi male. Lo schermidore indossa più strati di protezione e poi ha anche una maschera di fronte al viso e indossa i guanti. Pensa che questo sport lo possono praticare anche i bambini di 6 anni.
3: Ma bello, sentito, Lella. Non c'è niente di cui aver paura. Dai, combattiamo. Ti sfido a duello.
4: No. Noi non ce l'abbiamo tutte quelle cose, la divisa, la maschera, i guanti.
0: Su queste cose Lella ha ragione. Quando non si hanno le protezioni adatte non si può fare la scherma. Però in compenso noi abbiamo un sacco di bella musica da ascoltare.

0: la la la la, mi piace tanto Lady Oscar.
1: E tra l'altro Lady Oscar era una bravissima spadaccina, quindi se lei ti piace, Lella, dovrebbe piacerti anche la scherma.
2: Ma io non capisco bene, spade e sciabole non sono cose da maschi?
1: Ma no, Lallo, la scherma è uno sport che va per la maggiore anche tra le bambine e le ragazze. E infatti ci sono tantissime campionesse italiane di scherma e fioretto, come per esempio Valentina Vezzali, Elisa Di Francesca, Bebe Vio. Dovete sapere che al nostro numero WhatsApp
0: 347-411-2726,
1: proprio quello, Aurora, una bimba di 6 anni, ci ha lasciato un messaggio dove ci racconta che lei si è iscritta a un corso di scherma e le è piaciuto moltissimo e ci rassicura sul fatto che proprio non ci si può fare male.
2: Certo, però che non deve essere facile combattere con i fioretti.
1: Perché, Lallo?
2: Perché i fiori non sono appuntiti, sono così delicati. Come si fa a sfidarsi a colpi di petali?
0: Che cosa romantica. Se ci si sfida a colpi di fiori, la voglio fare anch'io la scherma.
1: No, attenzione. I fioretti non sono fiori, sono delle spade sottili e flessuose. Con il fioretto si può colpire solo il tronco, e cioè la parte del corpo che va da sotto il collo fino a tutto il bacino. Con la spada invece si può colpire tutto il corpo, ma solo con la punta. Al contrario, con la sciabola si possono colpire la testa, il tronco e le braccia, ma non solo con la punta, anche con il bordo laterale.
2: Bello, allora io voglio la sciabola.
0: Io preferirei proprio un fioretto vero, una rosa, una margherita, un girasole.
1: Allora, Lella, Lallo, vi siete convinti? Volete diventare degli schermidori?
3: Sì! No!
1: Mai una volta che siate d'accordo. Vabbè, non dovete decidere subito quale sport seguire, però voglio raccontarvi una barzelletta che ci hanno lasciato al nostro numero WhatsApp, che è
0: 347-411-2726.
1: E sono sicuro che questa barzelletta metterà d'accordo tutti e due.
0: Sì, così poi la racconto ai cuccioli della fattoria.
2: Sì, siamo tutti orecchie e anche naso, mi sento un profumino dalla pasticceria qua vicino.
1: Alla pasticceria, Lallo, penseremo più tardi. Adesso vi racconto la barzelletta di Filippo, che si definisce il nostro fan numero uno, perciò viva Filippo!
2: Viva Filippo!
0: E viva Filippo!
1: Allora, la carota dice al pomodoro: mi aiuteresti con il trasloco? Col cavolo, risponde il pomodoro. Ah, bene, dice la carota, in tre faremo prima.
0: È davvero molto divertente, grazie Filippo.
2: Veramente, abbiamo fatto venire una gran fame, non potremmo avere almeno una carotina?
1: Però Lallo, ti devi decidere, o la carotina o la pasticceria. Vabbè, adesso andiamo a fare merenda. Però prima dobbiamo salutare i nostri amici, tutte le nostre bambine e i nostri bambini che ci seguono sempre, sono tantissimi. Ciao, ci rivediamo prestissimo, sempre qui con
3: Big Bang.
1: Ciao. Ma prima di salutarci del tutto, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che ama i fiori come Lella, e Piero Marcelli, che sgranocchia carotine insieme a Lallo, e poi Martina Forti, che scrive insieme a me le nostre storie, e infine la nostra bravissima regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso,

0: su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: metamorfosi di Pan Ku, leggenda cinese. Quando tutto riposava nel Tao, esisteva un uovo gigantesco, pieno di caos ed oscurità. Lì dentro dormiva Pan Ku, il gigante. Quando, dopo 18.000 anni, il primo nato si svegliò dal suo sonno profondo, se la prese con il guscio che lo teneva prigioniero nell'oscurità. Aprì le braccia possenti e spinse in avanti le immense mani, rompendo in due metà l'uovo del caos. Quando tutta la polvere primordiale si sparse all'esterno, quando l'energia iniziò la sua danza cosmica, Pan Ku vide scendere il pesante e salire il leggero. In piedi tra Yin e Yang, emise il suo primo suono. Ah, un vasto sospiro di benessere verso l'universo che desiderava amare. Mentre si insediavano una terra incerta e un cielo esitante, si puntellò sui piedi e alzò più in alto possibile le braccia per sostenere la volta nascente. E mentre Pan Ku cresceva, lo spazio che separava i poli divenne prodigioso. Nel corso dei seguenti 18.000 anni, la terra si inspessì, il cielo si espanse e l'antenato dei mille esseri dell'universo pensò alla serenità dopo il turbinare del caos. Sognò una nuova tappa. Un'era radiosa, illuminata da un sole e riflessa da una luna, inventò una terra vestita di bellezza. Il tempo di visualizzare un balletto di stelle, di sentire il profumo dei ciliegi in fiore, di intravedere fiumi e cime innevate, Pan Ku morì sfinito, senza poter contemplare le creature che aveva immaginato. Ma la sua morte fu un'offerta, poiché tutto il suo corpo si trasformò. L'alito divenne vento e aria di vita. La sua voce si fece tuono, invitando cielo e terra a mantenersi lontani, ma amici. Il suo occhio sinistro si trasformò in un astro fiammeggiante e apparve in veste di sole. L'occhio destro divenne la luna, un lago dove si dissetano gli dèi. I due astri avanzavano mano nella mano. La capigliatura e la barba di Pan Ku si trasformarono in uno sciame di stelle, formando splendenti animali. Drago azzurro ad est, tartaruga nera a nord, tigre bianca per l'ovest, fenice vermiglia a sud. Il suo cuore prese il posto dell'orsa maggiore. Le sue membra e il suo corpo furono cinque montagne tese verso il cielo, prolungando l'orizzonte verso i quattro punti cardinali. Il suo sangue e la sua linfa colarono in rivoli di sorgenti, torrenti e cascate, trasformandosi in meandri d'affluenti e in fiumi per raggiungere l'oceano. La sua carne divenne torba, melma, fango, i muscoli possenti valli e praterie, i denti, le ossa e i baci del gigante si cristallizzarono in diamanti e in perle di giada. I suoi peli si ersero in cipressi, in alberi selvatici del tè, in pini e in ginkgo. Il sudore si fece rugiada del mattino e pioggia. I nove orifizi del suo corpo divennero le nove porte del cielo. Ecco come, dal sogno e dal corpo del gigante, emanò il mondo. Gli umani nati dalla sua anima portano in sé il Tao, la via. Sono percorsi da sentieri meridiani simili agli itinerari celesti. I loro organi avanzano nella coerenza, tenendosi per mano. Così va la saggezza di coloro che conoscono i legami tra l'uomo e il cosmo e che nutrono verso il proprio corpo il sentimento di Pan Ku, il gigante che voleva amare.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani, per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: bravissimo. Ciao Bimbi.
1: Allora, sai Lalo, fa caldo, no, in questi giorni?
0: Sì.
1: E mi è venuta una gran voglia di una bella granita. Tu quale preferisci?
0: Ah, guarda, mi piace tantissimo il gusto nocciola West. Poi mi piace l'anguria selvaggia e il pistacchio delle praterie.
1: Ma che strani gusti, Lallo. Non ho mai provato una granita al pistacchio delle praterie. Un giorno me la farai assaggiare, magari.
0: Sì. Sentito, Armando? Ma pensi anche tu quello che sto pensando io?
1: Sì, purtroppo. Questa è l'astronave di Crude in avvicinamento.
2: Un'estate al mare e stile siderale. Terricoli, sono tornato.
0: Ce ne siamo accorti, Ufi.
1: Lasciami indovinare, Crude. Sei qui per passare le vacanze estive.
2: Proprio così, Terricolo, come hai fatto a capirlo?
1: Beh, diciamo che ho un certo intuito. Ma dimmi, come mai le vacanze su Kot, sul pianeta Kot, non ti divertono?
2: No. Sul mio pianeta l'estate è una noia. Si fanno i bagni nelle pozze putrescenti, i tuffi nelle cascate di scorie velenose, le cene a lume di catrame, niente di speciale, insomma.
0: Beh, sembrano vacanze perfette per un pupaccio alieno come te, eh.
1: Giusto, Lallo. Non credo, Crude, che sulla Terra potrai cenare a lume di catrame.
2: Zitti, Terricoli! Ormai ho deciso e ho grandi progetti, terribili, devastanti.
0: Ah, oh, si è allontanato per fortuna.
1: Chissà che cosa hai in mente questa volta.
0: Comunque, Armandissimo, ci possiamo rilassare un momentino, eh?
1: Dici che vuoi ascoltare una canzone?
0: È proprio quello che ci vuole.

0: Ciao a tutti, siamo sempre qui con Big Bang in compagnia di Armando e
1: Lalo.
0: E oggi abbiamo un problemino da risolvere.
1: Eh sì, un problemone galattico, perché l'alieno cattivone continua a svolazzare da queste parti e a quanto pare vuole atterrare sul nostro pianeta. Quel mostriciattolo mi fa venire, insomma, quando si avvicina mi si agita tutta la gomma piuma.
0: La gomma piuma?
1: Sono un po' pazzo, quindi sono fatto di gomma piuma, cosa c'è di strano?
0: È vero, scusami Lallo, me ne ero dimenticato.
1: Eccolo, sta tornando.
2: Un'estate al mare, stile sidera. Sono pronto per le mie devastanti vacanze.
0: No, un momento, Crude, hai parlato di un tuo progetto.
2: Sì.
0: Lallo e io siamo curiosi di sapere che cosa hai in mente.
2: Va bene, ve lo dico. Avete presente tutti gli orribili terricoli che sguazzano tra le onde?
1: Sì, d'estate sguazzolano parecchio.
0: A tutti piace fare una bella nuotata. Per esempio si può nuotare a rana, a delfino, stile libero.
2: Bene. D'ora in poi nuoteranno a stile salame.
0: Stile salame? Mai sentito, Crude?
1: Ma deve essere tipico del pianeta Kot.
2: Mm-hmm. Ascoltate, miserabili. Userò un potente materiale a base di petrolio e pece puzzolente e fabbricherò migliaia di ciambelle con un buco al centro che si gonfieranno a dismisura e bloccheranno i terricoli all'interno. Tutti quei mocciosi che schizzano, strillano e si immergono d'ora in poi verranno insalamati e rimarranno bloccati in superficie grazie alla mia super invenzione. Tremate, terricoli, le vostre vacanze diventeranno un incubo.
1: Armando.
0: Sì, Lallo, dimmi.
1: Ma ho capito bene? Lo svitato intergalattico vuole rinchiudere i terrestri in tante ciambelle galleggianti.
0: Sì, a me ricordano qualcosa. È tornato nell'astronave per mettere a punto la sua geniale invenzione. Nel frattempo, che ne dici, Lallo, di fare un bel viaggio negli abissi a bordo di un sottomarino giallo?
1: Ma bello, dai.

0: Bambine e bambini, siamo sempre qui con Big Bang, Armando e il mio amico Lallo. E abbiamo appena ascoltato il malvagio piano di Crude che vuole rovinare le vacanze al mare di tutti noi terrestri.
1: E vedere da lontano tutti quei ciambelloni ioni. Eccomi qua.
0: Scusami, Crude, ma c'è un piccolo problema.
1: Che state morendo di paura, sì, lo so.
0: No, non quello. Mi riferisco al tuo piano delle ciambelle spaziali.
1: Sì.
0: Quelle per nuotare a stile salame, come dici tu. Guarda, non vorrei deluderti, ma in realtà le ciambelle sono già state inventate e si chiamano salvagente.
1: Salvagente? Questo nome non mi piace.
0: Certo, servono per tenere a galla le persone che magari non sanno nuotare tanto bene.
1: Ah.
0: E vengono usati soprattutto dai bambini che ci si divertono un mondo.
2: Eh sì, ce ne sono a forma di paperella, delfino, tartaruga, squaletto, piscellino.
1: Cosa? Volete dire che ho inventato un aggeggio per...
0: salvare le persone, proprio così.
1: Terricoli! Per oggi mi avete sconfitto, ma tornerò, lo prometto. È come se tornerò.
0: È proprio così. Crude è il solito cattivone farlocco.
2: Ma veramente, Armando, spero proprio che torni su cotte e non si faccia più vedere.
0: Su questo non ci conterei troppo,
2: Piuttosto, sai, Armandissimo, che tutta questa storia di ciambelle mi ha fatto venire fame. Non è che avresti una ciambella con lo zucchero? Dai, anche piccola piccola.
0: Sei incorreggibile, sei sempre il solito, Lallo. Amici di Big Bang, un super grazie a Piero Marcelli che accudisce con Biada e Carote il simpatico Lallo. Grazie anche a Andrea Calabretta che conosce ogni segreto del malvagio Crude. A Lorenza Cingoli per i copioni che scrive insieme a me, Armando Traverso. E infine un ringraziamento gigante alla nostra regista Isabella Carbone che in ogni stagione, estate, autunno, inverno e primavera, confeziona le puntate. Un saluto dal vostro Armando. Ciao.

poi fa. Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: Io sono Armando e sono proprio contento di stare con voi. Anche perché da un po' di tempo a questa parte sto cercando di raccontarvi delle fiabe, quando all'improvviso...
1: Per fortuna arriva qualcuno che le sa raccontare.
0: Cosa vorresti dire, caro Crude, alieno del pianeta Cotta, che io non so raccontare le fiabe?
1: Ma no, figurati, tu le racconti benissimo, solo che le sbagli. No. Confondi i personaggi e spesso il finale è mieloso, melenso, malsano.
0: Ma che dici? Mieloso, melenso, malsano.
1: Malsano.
0: Il finale è quello classico di tutte le fiabe che si rispettano, ovvero e tutti vissero felici e contenti.
1: Oh, che noia, che grigiume, che tediosità, ulala, ulala, la tediosità, ulala, ulala, la tediosità, ulala, ulala, ulala.
0: Hai finito?
1: C'è un ultimo là.
0: Non ti basta rovinarmi tutte le fiabe, adesso ti metti anche a cantare.
1: Certo.
0: E comunque vorrei dirti oltretutto che sei pure stonato.
1: Io stonato?
0: Sì, sei stonato.
1: Guarda che quando ero crudino io ho vinto il microfono di fango.
0: Ma figurati.
1: Era la voce più ascoltata di tutto il pianeta.
0: Vabbè, andiamo per ordine. La prima cosa che hai detto, crudino?
1: Crudino.
0: Cioè piccolo crude. Vorresti dire crude da bambino?
1: Sì, bravo, hai capito bene. Armandino.
0: Non mi chiamare Armandino.
1: Va bene, Armanducolo.
0: No, non mi chiamare Armanducolo. E poi, scusami, che cosa sarebbe il microfono di fango?
1: Ma come? È il premio più ambito per le voci più stridole, antipatiche, raccapriccianti, urticanti che si siano mai sentite.
0: Ah, adesso capisco perché hai vinto, Crudino.
1: Mi piace Crudino. Allora, vuoi sentire come canto?
0: Guarda, se proprio devo... Però facciamo così, magari prima ci sentiamo una bella canzone, no?
1: No, dai.
0: E poi ai noi, tutti pronti ad ascoltare Crudino.
1: Così come l'hai detto mi piace un po' meno. Armandino.
0: Crudino.
1: Armandino.
0: Crudino, ino.
1: Armandino.
0: Ino.
1: Crudino.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando.
1: Armandino.
0: E sono in compagnia dell'alieno Crudino.
1: Crud.
0: Del pianeta Cot, che purtroppo vuole cantare.
1: Però prima di iniziare a cantare avrei bisogno di un po' di incoraggiamento.
0: Pure. E che tipo di incoraggiamento vorresti?
1: Di qualcosa che mi dia forza. Trova tu le parole giuste. Fai una presentazione come si deve.
0: Va bene, d'accordo. Allora la faccio. E allora, care bambine e bambini, mamme, papà, zii, nipotini, pupazzi e peluche, per i prossimi secondi avrete la terribile, agghiacciante sfortuna...
1: Bravo, vai avanti così, mi piaci.
0: Dicevo, la terribile, agghiacciante sfortuna di ascoltare una delle voci peggiori, ma che dico peggiori, la peggiore che si sia mai udita nello spazio.
1: Perfetto, grazie, stai andando alla grande.
0: Quindi al mio tre, tutti pronti e... 1, 2, 3, tappatevi le orecchie.
1: Ma come tappatevi le orecchie? Così non potranno mai ascoltare la mia canzone, deprimersi, diventare tristi, conoscere le profondità dell'orrore e dell'angoscia.
0: Appunto, però è normale che sia così. Non lo sai che il suono dello spazio non si propaga? Nello spazio regna il silenzio assoluto. E devo dire, adesso che so che tu canti, mi rendo conto che è un gran bene.
1: A parte che a me non mi hanno mai propagato per cantare. E comunque non puoi farmi questo. Non oggi, non proprio oggi. Per me sarebbe stato un bel momento, un modo di partecipare, di ricordare. Ti prego, Armandino... Anzi, Armando.
0: Anzi, bene.
1: Super Armando.
0: Bravo.
1: Super mega Armandissimo.
0: Ottimo. Ma scusa, Che cosa succede oggi? A cosa vuoi partecipare e che cosa dovresti ricordare?
1: Oggi su Cot, il mio pianeta, è un giorno speciale. È il gran giorno della lacrima amara, della nefanda tristezza, della cupa malinconia e della miserevole infelicità. Oggi tutti insieme singhiozziamo piangendo e cantiamo il nostro inno. Infelicità!
0: Ma che tristezza! Ma che razza di giorno speciale sarebbe? È orribile! Ma fate tutti così?
1: Beh, non tutti, a volte qualche maleducato disturba, sorride e porta un po' di allegria.
0: Ma meno male che c'è qualcuno che lo fa, come il nostro Lorenzo di 6 anni, che abita a Tezze sul Brenta e ci ha raccontato una barzelletta al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Eccola qui. Sapete che cosa dice uno pneumatico a un altro pneumatico? Ti seguo a ruota! Grazie Lorenzo! Tu sei un raggio di luce tra le tenebre nelle quali siamo immersi per colpa del nostro alieno farlocco, Crud! Beh, divertente la barzelletta. Per chi non lo sapesse, gli pneumatici sarebbero le gomme delle automobili. Che succede? Adesso perché ti deprimi? Che cosa stai pensando? Cosa ti turba?
1: Gli pneumatici, le gomme.
0: Io cosa? Crud. Ecco, che cosa hanno che non va agli pneumatici?
1: Devi sapere che su Cot, quando viene l'inverno, gli pneumatici, le gomme, vanno cambiate. Altrimenti, quando viaggiamo nelle galassie di ghiaccio, si scivola. L'astronave non tiene, si rischia di perdere il controllo e di andare a sbattere.
0: Beh, questa è una cosa che si fa anche qui da noi, sulla
1: Terra.
0: Sì, in inverno si usano le gomme adatte a quella stagione. Proprio perché la strada diventa scivolosa a causa della neve e del ghiaccio, come per voi.
1: Ecco, bravi, giusto.
0: E c'è qualcosa che non stai dicendo?
1: Io avrei dovuto cambiare gli pneumatici, ma non l'ho fatto, ecco, non l'ho fatto.
0: Questa è la ragione per cui sei preoccupato. Hai ragione, va di mezzo la sicurezza della tua astronave.
1: No, veramente io sono preoccupato per la multa.
0: Per la multa?
1: È salatissima, se mi scoprono sono rovinato.
0: Dovresti vergognarti, Crud. Sei un pericolo per te e per gli altri.
1: Non è colpa mia. Mortadel, il mio capo, mi ha detto vai e invadi la Terra subito. E così io sono partito senza cambiare le gomme della Star Spec Plus.
0: Non ne fai una giusta, Crud. Vabbè, facciamo così. Oggi non invadi la Terra e vai a cambiare le gomme.
1: Va bene, però prima canto.
0: Oh no, speravo te ne fossi dimenticato.
1: Non si dimentica la giornata più importante dell'anno.
0: Ma senti, ma visto che stai per tornare su Crud, potresti andare là, unirti ai tuoi amici alieni e piangere triste, singhiozzare e cantare con loro.
1: Ormai non farei più in tempo e sarebbe davvero un grande guaio per me, molto peggio della multa salatissima.
0: Va bene, facciamo così. Ci ascoltiamo una canzone e poi tu canterai il tuo inno. Come hai detto che si intitola?
1: Infelicità.
0: Ecco, tutto un programma.

0: Bentornati su Rai Radio Kids, siete all'ascolto di Big Bang. Io sono Armando e con me oggi c'è Crude dal pianeta Kot, che oggi ci canterà il suo terribile inno dal titolo...
1: Infelicità! Siete pronti?
0: No, ma visto che non c'è altro da fare...
1: Grazie Armando, grazie.
2: No!
0: Dai, forza.
2: Infelicità!
0: Scusa, che te lo... E piangere, versare, lacrime amare, l'infelicità...
1: Prego con me quella lì, ok.
2: Grazie Armando. La la la la la la.
0: No, vabbè, iniziamo per favore, non facciamo tanto lungo.
2: Infelicità,
0: dai.
2: E pianger, versare, lacrime amare, l'infelicità. La noia deprimente, la tristezza avvilente, l'infelicità. E fare puzzette al sapor di catrame, l'infelicità. Infelicità.
0: Va bene, grazie Crude, può bastare. Bene, adesso possiamo salutare bambine e bambini.
2: No, aspetta, non è finita, ascolta.
0: No, dai.
2: Infelicità, rotolarsi nel fango ballando il tango, l'infelicità. La pioggia che inquina con l'aria suina, l'infelicità. È un pianeta distrutto che sa di prosciutto, l'infelicità. Infelicità.
0: Basta, basta, basta, basta.
2: Non ho ancora finito.
0: No, va bene così, va bene così.
2: Che succede?
3: Polizia spaziale, abbiamo trovato un'astronave che non ha ancora cambiato le gomme. Procediamo con una multa salatissima.
2: No, aspettate, arrivo, posso spiegare? Non è colpa mia, sono in missione speciale, devo invadere la Terra.
0: C'è cascato. Devo ricordarmela questa cosa della polizia spaziale. La devo fare più spesso. Va bene. Ma sapete una cosa? Mi sono divertito un sacco ad ascoltare quella canzone. Infelicità è la pioggia che inquina con l'aria suina. Un pianeta distrutto che sa di prosciutto. Vabbè, ci sentiamo presto, sempre qui su Big Bang. Mi raccomando, non mancate l'appuntamento. Ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Andrea Calabretta, che canta insieme a Crude, Martina Forti, che inventa insieme a me le nostre storie, e Isabella Carbone, la nostra super regista da fiaba. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: Mosè la troverà.
1: Forse.

0: fasole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.

ha il suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte.

arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: siete pronti per una nuova avventura?
1: Io non vedo l'ora di scoprire la missione di oggi.
0: Chissà dove ci porterà il mistero.
1: Misterio, vorrei dire, il nostro libro magico dei misteri.
0: Certo, sarà lui come sempre ad indicarci dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Bambini, siete pronti? Lo chiamiamo? Allora al mio tre, eh? Uno, due, tre.
0: Misterio! Secondo me sta ancora dormendo. Chiamiamolo ancora, però questa volta un po' più forte. Pronti?
1: Uno, due, tre.
0: Misterio!
2: Chi mi chiama?
0: Misterio, sei in onda, in radio. E sì, ci sono i bambini all'ascolto.
2: Eccomi, buongiorno. Ciao bambini, scusate, stavo facendo un pisolino.
0: L'abbiamo notato.
2: Pronti a partire? Oggi navigherete per i mari dei Caraibi. Lì incontrerete il pirata più temuto di tutti i mari. Il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Questo è quanto.
0: Ma come, Misterio? Non ci dici nient'altro?
2: Questo è quanto. E ciao bambini, ci vediamo presto al prossimo mistero.
1: Ecco, come al solito dovremo scoprire di cosa si tratta. Laura, bambini, si parte?
0: Sì, non vedo l'ora. Iridella, ci sei? Abbiamo bisogno di te.
1: Eccola qui, la nostra navicella saputella. Ci darà lei tutte le informazioni e l'equipaggiamento per il nostro viaggio.
0: Buongiorno Laura. Buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Buongiorno Iridella. Oggi andiamo nel Mar dei Caraibi. Incontreremo il famoso pirata Ruba Merendine. Quindi ecco, immagino che ci porterai sul suo vascello. Benissimo. Ecco quello che vi servirà. Cappello da pirata, cannocchiale e vestiti da pirata.
1: Che bello! Guarda Laura, sembriamo due veri pirati.
2: Io sarò il pirata Andrew.
0: E io la piratessa Lauren. Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bambini, vi è piaciuta questa canzone? A me ha dato la giusta carica per la nostra missione. Non vedo l'ora di scoprire che mistero si nasconde sul vascello del pirata Ruba Merendine.
1: Eh già, Misterio ha detto che il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Chissà che cosa vorrà dire.
0: Il Mar dei Caraibi è sotto di noi. Atterreremo sulla poppa del vascello del pirata Ruba Merendine. Ma come scenderete dovrete nascondervi. State attenti, i corsari non sono molto ospitali con gli stranieri. Andrea, ma non sarà un po' pericolosa questa missione? Ho un po' paura.
1: Ma non preoccuparti, Laura. Siamo pirati anche noi oggi e poi ti difendo io.
0: Andiamo bene. Atterraggio tra 5, 4, 3, 2, 1. Buona fortuna. Grazie, Iridella. Ne avremo bisogno. Ciao.
2: Vieni, Laura. Nascondiamoci dietro queste casse di legno.
0: Sì, andiamo, veloci.
3: Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa!
4: Fermi le sciabole! Oggi il pirata Ruba Merendine è proprio di cattivo umore!
5: Già, speriamo non ci butti in mare!
0: Andrea, hai sentito? E se ci scopre e ci butta in mare?
1: Ma no, Laura, tranquilla, sarà un modo di dire.
0: Speriamo!
6: Chi ha osato aprire il mio tesoro? Chi? Vi butto in mare e finirete nella pancia di uno squalo!
2: Sta arrivando! Ecco il pirata!
0: Dobbiamo stare attenti a non farci scoprire!
6: Pazzi! Tutti in fila davanti a me! Veloci!
4: Aiuto! Ora ci butta in mare!
5: La voglio finire tra i denti di uno squalo!
6: Zitti! Silenzio! Dunque, ho contato le merendine nel mio tesoro e ne ho contata una in meno. Chi è stato? Fuori il colpevole! Chi ha mangiato la mia merendina?
4: Anche se mi piacerebbe, giuro che non sono stato io!
5: E neanche io!
4: Neanche io!
6: Zitto tu, pappagallo chiacchierone!
0: Guarda, Andrea, il pappagallo sulla sua spalla è sporco di cioccolato! Deve essere stato lui a mangiare la merendina!
1: Sì, hai ragione! Dobbiamo intervenire prima che butti in mare quei mozzi innocenti!
0: Giusto! Diciamoglielo!
1: Salve a tutti!
6: Chi siete voi?
0: Io sono la piratessa Lorraine e lui è il pirata Andrew!
6: Ah, ecco chi è stato! Siete voi, ladri! Vi butterò in mare!
1: Fermo! Aspetta! Noi sappiamo chi è stato! Ma davvero il tuo tesoro è un tesoro di merendine?
0: Possiamo vederlo?
6: No, non se ne parla! In mare tutti e due!
1: Facciamo un patto. Noi risolviamo il mistero della merendina scomparsa, cioè mangiata, e lei ci salva la vita, e anche a tutti loro.
6: Va bene, ci sto. Ma se non mi consegnate il colpevole, li butto tutti quanti in mare! Tutti!
0: Affare fatto! Che ne dite intanto di ascoltare una canzone? Così, giusto per rallegrarci un po'. Ne conosco una che fa al caso nostro.
1: Bella mossa, Laura! E anche voi, bambini, godetevi questa canzone!

0: bella canzone, vero? E adesso speriamo di convincere il pirata a non buttarci in mare.
1: Ecco il tesoro! Guarda quante merendine, Laura! Bambini, non ho mai visto così tante merendine in tutta la mia vita.
2: Ecco il mio tesoro! Conto le merendine tutti i giorni e oggi ne manca una. Quella con la crema di cioccolato, la mia preferita. Dunque, ditemi chi è stato.
0: Ecco, noi pensiamo che sia stato il tuo pappagallo.
2: Cosa? Il mio amico fidato pappagallo?
0: Pappagallo! Pappagallo!
1: Eh già, pappagallo! Guardate, ha il becco ancora sporco di cioccolato.
2: Tu, come hai potuto mangiarti la mia merendina? Ti butterò in mare!
0: Ma io non credo che se lo meriti. Perché le tieni tutte per te? Guarda che poi ti viene il mal di pancia.
1: E hai pensato ai tuoi denti? Non fanno bene tutti quegli zuccheri.
0: E poi le merendine scadono e le devi buttare.
2: Non ci avevo pensato.
0: Che ne dici di fare una super festa e condividere il tuo tesoro? Sarà divertentissimo e il tuo equipaggio ti sarà grato. Ti rispetteranno ancor di più. Di più!
1: Sentito? Anche Pappagallo sembra d'accordo.
2: Va bene, mi avete convinto. In fondo mi piacerebbe dare una bella festa e poi mangiare le merendine da solo mi rende un po' triste.
0: Vedrai, condividere il tuo tesoro ti renderà felice.
1: Ben detto, Laura.
3: Grazie, yuhu! Una festa! Che bello!
4: Merendine per tutti! Ole! Grazie, pirati stranieri!
0: E noi ora dobbiamo proprio andare, ma alla prossima festa vogliamo essere invitati,
2: Ma certo! Sarete i benvenuti!
0: Benvenuti!
1: A presto benvenuti. Anche te, pappagallo!
0: Benvenuti. Ciao, pirata! Ciao, Mozzi! Ciao, amici!
1: Guarda, Laura, è arrivata Iridella! Torniamo a casa!
0: Missione compiuta, ragazzi!
5: Mistero risolto!
6: Ero e ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Ah, che bella avventura anche oggi, vero Andrea?
1: Eh già, è stato tanto divertente essere il pirata Andrew. Anzi, mi manca il cappello da pirata e anche i vestiti, il cannocchiale e...
0: Non preoccuparti, torneremo presto dal pirata ruba merendine. Ho come l'impressione che ci prenderà gusto a dare feste sul suo vascello.
1: E poi con tutte quelle merendine mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me, gelato. Ah, no, aspetta, merendine?
1: Sì, merendine! Bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: Ciao a tutti e bentornati a questa nuova super speciale puntata di
1: Headbanger.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armadissimo.
0: E ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Ehi, ma cos'è stato?
1: Che cosa?
2: Sembrava un...
0: Un clacson, è vero Lella?
2: Cioè, è così, uno di quelli delle automobili.
0: Eh sì, si chiamano segnalatori acustici.
2: Ah.
0: E servono per avvertire gli automobili... Ma scusate un attimo, che cosa ci fa qui un clacson? Siamo alla radio, negli studi di Rai Radio Kids e non siamo in mezzo al traffico.
1: Ma siete parlando di questo per caso?
0: Ma allora è tuo Lallo, l'hai portato tu.
2: Ma cosa ti serve?
1: Segreto, segretissimissimo. Se volete ve lo racconto.
0: Wow, adoro i segreti. E allora ci sentiamo una canzone e poi Lallo ci svelerà il mistero del clacson.

0: Bambine e bambini, siamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids. Voi state ascoltando Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi!
0: Lallo.
2: Eccomi qua!
1: E Armandissimo!
0: E Lallo ci dovrebbe raccontare perché oggi ha portato qui negli studi radiofonici un clacson.
1: Perché ho deciso di trasferirmi in città! Yuhu!
0: Wow.
1: Sì, sì, mi hanno detto che lì per camminare nelle strade ci vuole il clacson, pati pati pati.
0: Ma Lallo, scusa, tu non sei mica un'automobile.
1: Vabbè, vorrei dire che diventerò un cavallo mobile in città.
0: Okay.
3: Non stai bene nella fattoria in campagna?
1: Ma certo, Lella, è che voglio vedere un posto nuovo, perché io, sai, sono un tipo avventuroso, ecco. Poi, diciamolo, alla fattoria, Armando, Lella ci si alza troppo presto.
0: Mm.
1: Ma sì, c'è sempre Gianni, il gallo, che si mette a strillare. Kikriki, kikriki.
0: Vabbè, dai.
3: Invece è così bello svegliarsi al canto del gallo.
0: Sì, direi di sì. Qualche volta sì, qualche volta forse no. Però poi, a dire il vero, Lallo, non è che in città ci sia poi così tanto silenzio, eh?
1: Davvero?
0: Direi proprio di sì. Anzi, guarda, ho un'idea. Mm. Facciamo un gioco, vi va?
1: Sì, bello,
3: gioca,
1: bello.
3: Gioca.
0: Va bene, va bene. Allora, facciamo così. Insieme a voi e a tutti i bambini e agli adulti che hanno accanto, ascoltiamo dei suoni che si possono sentire in città. E voi, Lallo, Lella, dovrete indovinare che cosa sono, va bene?
1: Sì, bello!
3: Divertente!
0: E allora, ecco il primo suono.
3: Io lo so!
0: Dai.
3: È il rumore del traffico, macchine, moto, autobus.
0: Ma brava, Lellina! Beh, in effetti, molte grandi città del pianeta, ma anche piccole, sono completamente intasate dal traffico, purtroppo. E allora si ascolta questo rumore che è proprio quello del traffico. Adesso ve ne propongo un altro un pochino più difficile.
1: Ma questo sembra un'anatra col mal di pancia.
0: Beh, non è proprio un'anatra, ma ci sei andato vicino, Lallo, perché è comunque un volatile. E in città ce ne sono tantissimi e sono
1: i piccioni!
0: Ma bravi, bravi. Però è pur vero che vivendo in città si possono incontrare anche molti altri animali. Nei parchi, nelle aree verdi delle metropoli, per esempio, vivono tantissimi scoiattoli, le tartarughe, i merli, i tordi, i passerotti, gli aironi, i gabbiani e perfino tantissimi pappagallini verde smeraldo.
1: Ma bello! Beh, allora la città è un posto bellissimissimo, quindi faccio bene a trasferirmi lì.
0: Questo non lo so, Lallo, dovrai abituarti. Sai, per esempio, io sto bene in una grande città, però ogni tanto anche io ho il piacere di andare magari un po' fuori, in campagna, al mare, però...
1: Però?
0: Però tutta questa storia mi ha fatto venire in mente una canzone e c'è una ragione molto importante. E allora, ascoltiamo insieme la canzone e poi vi svelerò quello che ho pensato.

0: amicoi mei. Questa canzone mi piace tantissimissimo.
1: Anche a me.
2: Ma siete bravissimi. Un amico in me, la canzone di Toy Story, piace tantissimo anche a me. Beh, allora, stavamo parlando, se qualcuno si fosse sintonizzato sulle frequenze di Radio Kids e in particolare su Big Bang solo adesso, vorrei riassumere il fatto che stiamo parlando di Lallo che vuole andare a vivere in città.
0: Giusto, anche se ci sono il traffico, lo smog, io ci vado lo stesso.
2: Ecco, abbiamo fatto il gioco dei rumori, però c'è un fatto molto molto importante e state attenti tutti quanti, ed è questo: non è molto importante dove vivi, ma è molto importante con chi vivi.
0: Armandissimo, ma io non ci ho capito niente, spiegati meglio.
2: Va bene, Lallo. Allora, la campagna, la città, i paesini in riva al mare, in montagna, sono molto belli e molto piacevoli. Ma la cosa davvero importante è che là dove si vive ci siano degli affetti, cioè delle persone che ti vogliono bene, degli amici veri. Qui a Big Bang, per esempio, ci sono tutti i nostri amici bambini. Ci sei tu, Lallo. Ci sei tu, Lella.
1: Ah, grazie.
2: E ascoltate, allora. Per esempio, che cosa dice Vigù?
3: Ciao, Radio Kids. Mi chiamo Vigù. E mi sta molto simpatico Lallo.
0: Ma bello, grazie, Vigù. Ma sei gentilissima, carinissima, simpaticissimissima.
2: Hai visto? E soprattutto, anzi, hai sentito Lallo?
0: Sì, bello!
2: Ecco, e questo vuol dire avere delle persone che ti vogliono bene. Quindi, che cosa farai? Partirai per la città?
0: Ecco Armando, guarda, ho cambiato idea. In città ci vado un'altra volta, ma sì!
1: Evviva! E magari un giorno ci facciamo una gita tutti insieme.
2: Ma perché no? Ho una mappa speciale con gli indirizzi di tutte le gelaterie dove fanno un super cioccolato con le fragole.
1: Sarà una gita molto gustosa.
0: Bello, me ne farò una super scorpacciata.
2: Prevedo che insieme ci divertiremo un mondo in città.
1: Sì, continuate a chiamarci.
2: Il nostro numero WhatsApp lo conoscete, è il
0: 347 411 2726.
2: Ci ritroviamo con il prossimo Big Bang, sempre sulle frequenze di Radio Kids.
0: Ciao
2: bambine e bambini, amici di Big Bang, siamo arrivati alla fine di questa puntata. E allora io ringrazio Barbara Cinquatti, che non perde mai di vista la nostra Lella, Piero Marcelli, che segue Lallo in tutte le sue avventure, e Lorenza Cingoli per i copioni lavorati e impastati insieme a me. E poi un grazie alla bravissima regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Che occhi grandi che hai! Per guardarti meglio! Che orecchie grandi che hai! Per ascoltarti meglio! Che bocca grande che hai! Mamma mia, che bello giocare con i burattini! Questa storia è bellissima! Oh no, no! Questo è il segnale dell'inizio del collegamento con Mort Adel, il capo supremo di Kot. Ah, proprio adesso che stavo giocando col mio nuovo teatrino.
1: Krut, cosa stai dicendo?
0: Stavo a... Che bocca grande che hai!
1: Krut, come ti permetti?
0: No, maestà, volevo dire che grande gioia sentirla, mia orrenda mestizia.
1: Mi sembrava. Sei pronta a riferire sui costumi dei terricoli?
0: Certo, certo, certo. Oggi parleremo di spettacoli. Ecco la classifica dei migliori 5. Rapporto astrale numero XXL. Al quinto posto, il teatro. Gli umani adorano andare a teatro. Un posto buio, pieno di sedie, in cui delle persone, detti attori, parlano dei fatti propri e fanno finta di non vedere altre persone, chiamate spettatori, che invece stanno lì proprio per guardare. Beh, il tutto è molto misterioso per me. Gli spettacoli teatrali si possono svolgere anche in luoghi diversi dal teatro. Nelle piazze, nelle scuole e in altri strani e curiosi posti. Un esempio. Ci si raduna in un luogo al chiuso, in genere freddo e umido, come per esempio tra le scale dei palazzi o in sale buie e scomode. Alcuni attori cominciano a parlare, talvolta con un microfono che fischia. E fingono di prendere delle decisioni. A questo punto il pubblico comincia a inveire, a insultare i tipi col microfono, creando una simpatica atmosfera in cui tutti litigano e non si decide niente. I terricoli chiamano questa allegra rappresentazione teatrale anche col nome di riunione di condominio. È una forma di spettacolo molto partecipata e coinvolgente. Fantastica! Al quarto posto, arte di strada. Tra gli spettacoli che non si svolgono nei luoghi chiamati teatri, sono particolarmente interessanti quelli che si svolgono all'aperto, nelle piazze, nelle strade, nei cortili. È quello che i terricoli chiamano teatro di strada. Funziona così. Gli attori, che in questa forma di spettacolo vengono chiamati anche operai, svolgono alcuni lavori. Spaccano una strada, scavano una buca, salgono su un palo della luce. In genere uno lavora e altri tre o quattro guardano e parlano tra di loro. Per delimitare il luogo dello spettacolo, mettono delle reti di metallo chiamate transenne, che richiamano immediatamente gli spettatori, che sono per lo più nonni, che con le mani intrecciate dietro la schiena osservano le azioni degli operai, commentando con consigli e critiche. A questo punto parte una discussione tra gli operai e gli spettatori, alle volte anche con toni accesi e insulti vari. Deve essere quello che si chiama dibattito del dopo spettacolo, molto interessante. Al terzo posto della classifica sugli spettacoli della Terra, gli spettacoli sportivi. Questa è una grande passione dei terricoli. Milioni di persone amano assistere a manifestazioni sportive. Tennis, nuoto, pallavolo, pallacanestro, le Olimpiadi sono tutti sport seguitissimi che diventano dei veri e propri spettacoli. Ma il più popolare sembra essere quello chiamato calcio. Tutto si svolge in un grande teatro all'aperto chiamato stadio, in cui può entrare tantissima gente. La cosa strana è che ci sono tanti giocatori e pochi spettatori. Chi assiste infatti sono una ventina di persone in magliette e pantaloncini che stanno al centro dello stadio su un campo di erba. All'apparenza sembrerebbero loro gli sportivi, anche perché si tirano una palla con i piedi, forse per ingannare il tempo. Ma in realtà loro stanno lì per osservare i veri giocatori, che sono quelli che stanno sugli spalti e che si impegnano in un sano e salutare sport. Si insultano, si picchiano, urlano, tirano petardi, si arrabbiano. Uno spettacolo educativo ed edificante. Bravi, bravi, bravi! Al secondo posto, le gare canore. Sono tanti i festival canori che si svolgono su questo strano ma musicale pianeta. Sono gare in cui si esibiscono artisti incredibili che con il loro canto allietano le orecchie degli spettatori. Si svolgono soprattutto di notte e per strada. Si chiamano canore perché possono partecipare solo i cani. Questi simpatici quadrupedi, infatti, a notte tarda, nel silenzio più assoluto, cominciano ad abbaiare forsennatamente. Prima uno, poi due, mano a mano diventano un coro assordante di bau, bau, ringhi, guaiti. Ah, che delizia, che delizia! Talvolta partecipano anche dei gatti, ma sono solo delle guest star, graditi ospiti che contribuiscono alle meraviglie musicali. Ma al primo posto della classifica dei migliori spettacoli della Terra troviamo il circo! Ah, quanto piace questa nobile antica arte! Gli equilibristi, i clown, i trapezisti! Ma la sua attrattiva più bella, la più divertente e allo stesso momento la più pericolosa è senza dubbio il domatore delle belve feroci! Queste belve vengono chiuse in una stanza e il domatore deve riuscire a fargli fare giochi di bravura, tipo balli, canzoni. La più famosa di queste canzoni fa così: scarta la carta, scarta la carta. A questo punto i feroci animali, chiamati bambini, stracciano con furia dei pacchetti preparati apposta, sporcando con cartacce tutta la stanza. Il domatore lotta furiosamente, si sbraccia, urla, suda, ma spesso le belve hanno la meglio. E il povero animatore, così viene spesso chiamato questo coraggioso, deve arrendersi, mentre i bambini cominciano a saltare su strane costruzioni di gomma gonfiata d'aria, rimbalzando come ranocchie, rompendo tutto quello che trovano e tirandosi addosso pizzette e popcorn. Tra l'altro tutto è anche molto educativo, perché insegna a sprecare il cibo e a sporcare, come deve fare chiunque voglia inquinare e distruggere la terra. Anche per oggi è tutto. Finisce il collegamento e restituisco la linea a Mort Adèle, la grande afflizione stellare, il cattivo dei cattivi, pronto a ingoiare interi pianeti con la sua bocca grande.
1: Per mangiarti meglio.
0: Capo, capo, che fa?
1: No, niente, stavo torturando un burattino.
0: Ma lei sta giocando col teatrino dei burattini? Ma capo, lei è un burattinaio bravissimo, ha un vero talento.
1: Adesso basta. Non ho tempo da perdere con te, soldato semplicissimo Krud. Chiudo il collegamento. Ho troppo da fare. Passo e chiudo. Dove stai andando, Cappuccetto? Dalla nonna. Vieni, ti insegno una strada.
0: Maestà! Mort! Niente, è caduta la linea. Vabbè, vabbè, va bene. Tanto io sono il terribile Krud e devo continuare nella mia missione, perché sono cattivissimo. Tu che ne pensi, Cappuccetto?
2: Che antenne grandi che hai!
0: Per invaderti meglio! Krud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Kush, un buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata di
1: Big Bang Day.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: E ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini.
0: Allora, oggi parleremo di
1: gelati.
0: No.
1: Di cioccolata.
0: No.
1: Cavalli valorosi.
0: No.
1: Cerefe.
0: No.
1: Cosa, Armando, dai.
0: Allora, facciamo così, ve lo dico con un messaggino che arriva dal nostro amico Adriano.
3: Ciao, sono Adriano e ho 7 anni. E questa è la mia risata malefica.
0: Però.
3: Ciao.
0: Ciao Adriano, ma che bella risata malefica.
2: Sì, bella, ma che paura.
0: Eh beh, per forza, Adriano è un vero campione di risate malvagie. Beh, bravo, in effetti ve lo avevamo chiesto, mandateci le vostre risate cattivelle, cattivone. E ne sono arrivate davvero tante, quindi grazie, grazie, grazie. Continuate a mandare le vostre risate cattive al numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Perfetto, ma potete mandarci anche qualunque cosa vi passi per la testa. Se per esempio siete allegri, o se siete tristi, arrabbiati, una filastrocca, una canzone, un balletto, tutto quello che volete. Ma le risate sono bene accette.
2: Armando, quindi oggi parliamo di risate, giusto?
0: Beh, non esattamente, perché vedi Lella, il tema della nostra puntata è i cattivi.
1: Ah, un momento, so fare il cattivo anch'io, eh?
0: Dai.
1: State a sentire tutti?
0: Sì. Però, Lallo, mica male, eh?
2: Anche a me viene benissimo.

0: Armando, la tua fa davvero, davvero, davvero paura.
1: Beh, dai, dai, non è che volessi spaventarvi, eh? E poi, dai, questo è proprio un gioco, il gioco delle risate cattive. A proposito, mi è venuto in mente un quiz.
0: Sì!
1: Allora, nel film La Sirenetta, che molti di voi a casa probabilmente hanno visto, c'è una nota strega cattiva.
0: Ursula.
1: Bravissima, la perfida strega Ursula. Ha il corpo di un animale del mare. Quale? È una gigantesca piovra? Una murena dai denti affilati? O un grande pesce dalla pinna a ventaglio?
2: Armandissimo, io non lo so. So soltanto che Ursula mi fa venire lo stricolo al pancino.
1: Beh, in effetti è vero, Leallino, hai ragione. È piuttosto spaventosa, eh? Però alla fine del quiz risponderemo a questa domanda. Ma adesso sentiamo una bella canzone, perché nei film, sapete, a volte ci sono dei cattivi davvero simpatici e cantano canzoni divertenti come questa.
3: Ciurma! Questo silenzio cos'è?

0: e siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo,
1: yuhu,
0: Lella
2: e Armandissima,
0: yuhu. E oggi sull'onda del messaggino di Adriano che ci ha mandato la sua perfida risata parliamo di cattivi. Allora, qual è secondo voi il cattivo che fa più paura in assoluto?
3: Un cattivo più.
1: Io lo so.
0: Dai Lellina, chi stai pensando?
1: Alla regina di Biancaneve. Mi fa tanta paura quando entra nel suo antro, beve una pozione tutta verde con le bollicine e poi si trasforma.
0: Beh sì, in effetti quella devo dire che è una scena piuttosto spaventosa, è vero?
1: Oh. La regina dice così.
0: Ah.
1: Polvere di mummia per invecchiare, il nero della notte per tingere le vesti, risata di strega per arrocchire la voce, urlo di terrore per imbiancare i capelli, turbine di vento e schianto di folgore per mescolare il tutto.
3: Oh, metapiro, Lella, sembri proprio lei.
0: Lellina, ma sei bravissima come strega di Biancaneve.
3: Sì.
0: E poi ti ricordi tutte le parole, la scena a memoria, brava.
1: Sì, l'ho vista tante volte. E alla fine l'ho imparata.
0: Beh, perché i cattivi delle storie sono spesso interessanti. E anche quando ci incutono un po' di paura, beh, diciamo che in quei momenti siamo...
3: Lo so, Armando, lo so io. Perché sentiamo una specie di fifa che fruccica, una paura frizzolante, ecco.
0: Beh, dai, è una bella definizione, paura frizzolante. Direi frizzante, ma va bene, perché
3: ecco,
0: no?
3: Sì, perché il pancino fa proprio così, fa frucci, così.
0: Va bene, apro.

0: Bambine, bambini, genitori, mamme, nonni, papà, pupazzi e peluche, siete sempre in compagnia di Lallo Lella, del vostro Armando, e oggi parliamo di cattivoni. Cattivoni che sono protagonisti di film, fiabe, storie. E Lellina, poco fa, ci ha detto qual è il cattivo, anzi, la cattiva che le mette più paura, cioè la strega di Biancaneve.
1: Esatto. Mm.
0: E invece Lallo, tu chi scegli?
1: Ve lo dico cantando, Armando.
0: Dai, va bene, sentiamo.
1: Crudelia Demon, Crudelia Demon, farebbe paura persino un leon, al sol vederla muori d'apprensione, Crudelia, Crudelia Demon.

0: Demon.
1: Crudelia, Crudelia, Demon.
0: Ela. Però bravo Lallo, perché Crudelia è davvero una cattivona, eh?
1: Eh sì, Armandismo, vuole farsi le pellicce coi cuccioli d'armati.
0: Hai ragione, hai ragione. Però la nostra puntata sta per finire e allora dobbiamo svelare la risposta del quiz. E vi avevo chiesto: la strega Ursula della Sirenetta ha il volto umano e il corpo di un animale del mare. Quale? Vi avevo dato tre possibilità: una grande murena dai denti affilati, un pesce dalla pinna a ventaglio o una gigantesca piovra? La risposta è... una piovra, cioè un polpo gigante dai lunghi tentacoli.
1: Armando, posso dire un altro cattivo? Più.
0: Ma certo, Lallo. Chi vuoi aggiungere alla lista?
1: Jafar di Aladdin e poi anche Capitano Uncino e la tigre Shere Khan del Libro della Giungla.
0: Ma certo, e potremmo aggiungerne ancora tanti, tanti altri. E allora direi...
1: Evviva i cattivi!
0: I cattivi però dei film, delle storie e delle fiabe, quelli che non fanno male a nessuno. E noi, invece, che non siamo per niente cattivi, ci ritroviamo qui tutti insieme per una prossima puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao a tutti. Big Bang termina qui e io ringrazio Piero Marcelli, che ci rende allegre le giornate in compagnia di Lallo. Grazie alla soave amica di Lella, Barbara 50. E un ringraziamento va a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti del computer per scrivere i testi insieme a me. E infine, un super grazie alla regista Isabella Carbone, che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao!

0: Dat me mijn leer.
1: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
2: Grafiche, mettete via le vostre dita dai vostri tablet e i vostri smartphone, perché sta per partire una strepitosa puntata di Pigiama Party. È il vostro DJ che vi parla, e allora sulle mani!
3: Chi ha avuto, chiarataratarat, scordammi ciò passato, si me dava la paesa.
2: E senza andare a cercare chissà da che parte del mondo, vi offro un Renato Carosone con il suo mambo italiano per farvi

questo grande applauso per i Coldplay ci aggiungiamo anche noi, bravi ragazzi, siete degli ottimi musicisti. Parola di DJ. Ed ora un altro estremo grande viaggio, vi porto in Polinesia, ma ahimè solo a parole.

ci siamo mossi di un millimetro alla fine, ma spero vi siate divertiti. Beh, ragazzi miei, abbiate cura di voi, come io ne ho di me. Vi amo sempre, vi voglio tanto bene. Questo è Pigiama Party, questo è Radio Kids. E al 347-411-2726 consigli, commenti e perché no, richieste.

0: Allora, come stai, Lallo? E voi, bambini, a casa, che ci state ascoltando, state bene?
1: Armandissimo, io oggi sono super contentissimo!
0: Wow!
1: Perché parteciperò alla gara degli sceriffi del Far West!
0: Wow, parteciperai alla gara degli sceriffi del Far West!
1: Sì, sì,
0: e,
1: sì.
0: E che cosa succede?
1: Allora, dunque, ci sono tanti sceriffi molto valorosi come me, che
0: sì,
1: si trovano insieme al saloon. E quello più bravo, bravissimo e coraggioso di tutti viene eletto sceriffo dell'anno!
0: Ma che meraviglia! Che bello!
1: Però
0: che succede? Che succede?
1: Armando,
0: Lallo? Che succede?
1: Oh no, aiuto, Metapino!
0: Che è successo, Lallino?
1: Armando, ho perso la mia preziosissima stella!
0: La tua stella da sceriffo?
1: No, non potrò più partecipare alla gara!
0: Dai, ma no, ma aspetta,
1: no!
0: aspetta, non ti disperare, perché i bambini e io ti aiuteremo a ritrovarla. Senti, allora, intanto cominciamo da qui. Non è che per caso l'hai persa qui alla radio?
1: No.
0: Va bene. Allora, cerchiamo di mettere ordine ai pensieri.
1: Sì.
0: Allora, ci ascoltiamo una bella canzone e poi passo passo ricostruiamo tutto e vedrai che la troviamo. La tua stella da sceriffo non può essere sparita.
1: No!
0: No.

0: Ciao Furia, cavallo del West! E allora siamo sempre noi, bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lallino e Armando. Lallino è disperato, sì, perché sembra che abbia perso la sua amata stella da sceriffo, quella che porta sempre addosso, come tutti gli sceriffi del West. Però noi lo aiuteremo a ritrovarla.
1: Oh, grazie, mi tappino!
0: Dai, vedrai che ce la facciamo. Allora, intanto proviamo a ricostruire tutto quello che hai fatto, sì, dove sei stato. Dai, pensaci un pochino.
1: Sì, dunque, adesso che ci penso. Dai, prima di venire qua, sono stato...
0: Dove?
1: Dal gelataio.
0: Figurati, come al solito. E avevi con te la stella?
1: Non me lo ricordo, Armando.
0: E cosa ti ricordi?
1: Mi ricordo che dunque ho preso un gelato cioccolato e fragola con tripla panna.
0: Ecco, questo te lo ricordi, vabbè, però questo non ci aiuta a ritrovare la stella, ti devi concentrare un pochino di più. Vabbè, però senti, intanto, a proposito di gelati e gelatai, ci ascoltiamo il messaggino che ci ha inviato il nostro amico Filippo.
1: Filippo, il gelataio.
0: Sì, eccolo qua, ascolta.
2: Ciao Armando.
0: Ciao.
2: Ciao Lallo. Ciao Lella. Vi racconterò una barzelletta.
0: Dai.
2: Cosa fa un gelato quando ha paura? La squaglia.
0: Che carino Filippo, grazie, molto divertente. Oh, mi raccomando, anche voi, se avete delle barzellette, dei colmi, delle storie, volete cantare delle canzoni, danzare, descrivere il disegno che avete appena fatto, mandateci tutto quanto al nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: E noi di Big Bang faremo sentire tutto quanto.
1: Yuhu!
0: Ma adesso... occupiamoci di una missione delicatissima che dobbiamo assolutamente portare a termine. Ritrovare la stella da sceriffo del nostro Lallo.
1: Sì, grazie bimbi, grazie Armandissimo.
0: Allora, non ti disperare che ci riusciamo. Allora, potresti averla persa, per esempio, nella tua cameretta?
1: Ma è impossibile.
0: Beh, non è impossibile. A volte noi crediamo di aver perduto una cosa chissà dove e invece ce l'avevamo sotto il naso. Per esempio, da quant'è che non metti ordine nella tua stanza?
1: Ma il magnesimo sarà... cos'è? Aspetta, dunque, l'ultima volta? Sì, l'anno scorso. Quello prima.
0: No, ma no, non è possibile. Dai.
1: Ma io sono un ordinato.
0: Meno male. No, Lallo, bisogna fare ordine più spesso, riordinare le cose con regolarità, perché capita poi che le cose vengono sommerse in mezzo al disordine e non si trova più niente.
1: Vabbè.
0: Scommetto che la tua cameretta è quasi più disordinata e piena di polvere della casetta dei sette nani di Biancaneve.

0: Ed eccoci qui, sempre in compagnia di Lallo e Armando, sulle frequenze di Rai Radio Kids, Big Bang. Lallo, dove sarà finito Lallo? Lallo!
1: Armando!
0: Dove sei?
1: Sto mettendo a posto la cameretta!
0: Ah, ma bravo!
1: È finito, torno subito!
0: Va bene, guarda bene, cerca dappertutto, in ogni angolo!
1: Sì, sì!
0: Ottimo, ottimo. Beh, questa può essere una bella cosa, perché chissà che magari Lallo non ritrovi proprio la sua stella da sceriffo. Bambini, devo fare...

0: ordinati. Ma vabbè. Allora, vediamo.
1: Che succede, Lalo?
2: Eccomi.
1: Allora, hai messo tutto a posto? Com'è andata?
2: Sì, Vittoria.
0: Come Vittoria?
1: No. Non mi dire, hai ritrovato la tua stella da sceriffo?
2: Sì, armadissimo. Oh. Era finita sotto una montagna di felpette, guanti, sciapine.
0: Hai visto?
1: Vabbè, sono contento. Come si dice, tutto è bene quel che finisce bene.
2: Yuhu! Oh.
1: Beh, sono anche convinto che d'ora in poi tu metterai sempre ordine nelle tue cose e nella tua cameretta.
2: Armadissimo, promesso. Metterò tutto a posto. Allora, metto la biada di qui, le carote di là, capelli da sceriffo di qua.
1: A proposito, ma scusa, ma tu non devi partecipare alla gara degli sceriffi del West?
2: Hai ragione, Armando. Oh, metto a pelo. Inizia tra poco. Devo partire subitissimo. Far certo. West, arrivo. Ciao.
1: Ciao, Lallo. Ciao, a presto. E voi, mi raccomando, tutti pronti per la prossima puntata di Big Bang. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Piero Marcelli che sta galoppando verso il Far West insieme a Lallo. Grazie a Lorenzo Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. Un ringraziamento triplo e quadruplo alla nostra regista Isabella Carvone, che con il suo tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla

0: Favoloso popolo di Radio Kids, siete tutti pronti? Comincia una nuova puntata di... Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao Armandissimo!
0: Allora, ma voi lo sapete che noi abbiamo tantissimi amici?
1: Sì, sì, certo! Sono tutti i nostri ascoltatori!
2: E certo, ci vogliono bene perché siamo super simpatici!
0: Bravi! E ci vogliono bene perché quando lanciamo qualche domanda ci rispondono sempre, perché sono molto attenti alle nostre trasmissioni!
2: Sì, ma anche perché sono bravi ad acchiappare le cose al volo quando le lanciamo!
1: E che gentili che sono!
0: Allora, forse vi ricorderete che un po' di tempo fa avevamo chiesto: se poteste prendere la macchina del tempo e viaggiare attraverso i secoli, in quale epoca vorreste arrivare? Beh, Raul, un nostro piccolo amico ascoltatore, ci ha risposto che vorrebbe viaggiare nella preistoria. Raul, grazie del tuo messaggio. In effetti, un viaggio nel passato potrebbe essere affascinante e avventuroso. Io per esempio vorrei andare a trovare i faraoni, gli antichi romani, i pirati, gli indiani d'America. Ma che ne dite, Lallo e Lella? Facciamo anche noi un viaggio nella preistoria?
2: No, grazie Armando, io non ci voglio andare, mi fa paura.
1: Anche a me un pochino. Non vorrei proprio incontrare un dinosauro carnivoro.
0: Va bene, vi capisco. Ma a parte che c'erano anche i dinosauri erbivori che non erano carnivori, eh?
1: Già.
2: Sì, però Armando, c'era il Tyrannosaurus Tex, che era una specie di bandito teorico, in teoria, ecco.
0: Vedi, pure io mi sbaglio. Tyrannosaurus Rex. Tex è il cowboy, quello famoso dei fumetti. Questo è Rex, capito?
2: Scusa Armando, c'erano un sacco di animali strani, perché c'era ad esempio il perodattero, poi c'era il triceratto, la tigre dai denti a sogliola.
0: Hai un'idea un po' confusa, eh? Allora, quelli a forma di sogliola, i denti di quella tigre, in realtà erano lunghi e affilati come sciabola. Da qui il nome tigre dai denti a sciabola. E poi, tra l'altro, devo aggiungere un'informazione.
2: Sì.
0: Questo felino, cioè sai che i felini sono le tigri, le pantere, i ghepardi, bravo, anche i micetti, non è mai vissuto nel periodo dei dinosauri.
2: No.
0: È arrivato dopo, quando sulla Terra i dinosauri si erano già estinti. E poi gli altri due animali, caro Lallo, non si chiamavano triceratto, ma triceratopo, e non si chiamava perodattero, ma pterodattilo.
1: Però Armando, poverini questi bestioni, mi dispiace che si siano estinti, anche se mi fanno un po' paurina.
0: È bello però, no? Fanno un po' di paurina, ma rendono tutto avventuroso. Sentite, vogliamo ascoltare una bella canzone dedicata proprio ai dinosauri?
1: Certo che sì!

0: Bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia della nostra dolcissima Lellina.
1: Eccomi qui.
0: E del simpaticissimo Lallo.
2: E Armandissima.
0: E visto che oggi parliamo di preistoria, l'epoca in cui vorrebbe viaggiare il nostro amico Raul, mi viene in mente un quiz.
1: Sì,
3: Quiz. Sentiamo Armando, dai. Io sulla preistorica su tutto, eh.
0: Allora, ecco la domanda. Quale tra questi tre animali non viveva nella preistoria? Il mammut, il coccodrillo o l'ornitorinco? Pensateci bene.
1: Armando, ma i tuoi quiz sono sempre difficili.
0: Ma no, dai, non sono tanto difficili. E poi, comunque, anche se sono un po' difficilini, appena, sono più divertenti, così, dai. E poi sono certo che i nostri piccoli amici a casa hanno già qualche idea. Attenzione ai tranelli, però.
3: Armando?
0: Dimmi, Lallo.
3: Ma questi mammut avevano dei mariti che si chiamavano babbut?
1: Lallo, i babbut non esistevano, si chiamavano tutti mammut.
0: Sì, i mammut erano, come posso provare a descriverli? Dei giganteschi elefanti coperti di una lunga pelliccia. Anche perché dovete sapere che in quel tempo sulla Terra faceva freddissimo. Era cominciata l'era glaciale e i ghiacci si erano estesi ovunque, così molti animali vissuti in quel periodo avevano il pelo lungo.
1: Oh, mi è venuto già freddo.
3: Sì, però nell'era glaciale chissà quanti ghiaccioli si mangiavano. Fragola, limone alla menta, buoni.
0: Di questo purtroppo ne dubito, Lallino. Non avevano ancora inventato i ghiaccioli. E anche gli umani, che avevano iniziato a popolare il pianeta, avevano sempre il problema di riscaldarsi, quindi si ricoprivano di pelli
1: e vivevano nelle caverne, giusto?
0: Vero, Lallina, brava, e tenevano il fuoco sempre acceso per allontanare gli animali feroci.
3: Come le tigri dai denti a sogliola. Certo, però che fatica la vita dei cavernicoli, nemmeno un ghiacciolo al limone.
0: In effetti, devo dire, Lallo, la vita era davvero complicata in quel periodo. Ma adesso ascoltiamo un'altra bella canzone divertente.

0: siete sempre in compagnia di Lella, Lallo, Armando e... E io vi voglio ricordare di continuare a lasciarci i vostri meravigliosi messaggi, raccontandoci colmi, barzellette, storielle, filastrocche, oppure rispondete alle nostre domande cosmiche, come per esempio: se poteste prendere la macchina del tempo, in quale epoca vorreste arrivare? E naturalmente tutto questo lo potete fare al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: E allora torniamo al nostro quiz di oggi, che ha per tema la preistoria. Vi ho chiesto: quale tra questi animali non vive nella preistoria? E vi ho dato tre possibilità: il mammut, il coccodrillo e l'ornitorinco. Lella, Lallo, che cosa avete pensato?
1: Allora, il coccodrillo è un animale molto particolare, sembra un po' un dinosauro, quindi forse esisteva già nella preistoria.
0: Brava Lellina.
2: Però anche il cornitorinco è stranissimo, Sembra un castoro, però anche una papera.
0: Giusto, perché ha quel becco a forma di papera. L'ornitorinco in effetti, Lallo, è un animale molto strano. Ma come vi avevo detto, questo quiz nasconde un piccolo tranello. Perché? Volete sentire la risposta?
1: Sì!
0: Eccola qui. La risposta è nessuno! Perché il mammut, il coccodrillo e l'ornitorinco, tutti e tre questi animali, vivevano nel periodo della preistoria. Però, mentre il mammut si è estinto e non esiste più, il coccodrillo e l'ornitorinco vivono ancora, popolano ancora il nostro pianeta.
2: Sì, però non è giusto, Già si era estinto il povero babbut, poi anche il mammut. A me stava molto più simpatico del coccodrillo,
1: Anche a me, però Armando, mi è rimasto un dubbio.
0: Dimmi, Lellina.
1: Ecco, esistevano le pecorelle rosa nella preistoria? Se le sono pappate tutti i tirannosauri?
0: Allora, non credo che nella preistoria esistessero le pecorelle rosa. E sai perché?
1: Perché?
0: Perché l'unica pecorella rosa del mondo sei tu, Lellina.
2: Ma meno male!
1: Ma come? Non ti piacerebbe se ci fossero tante pecorelle rosa come me?
2: Ma no, Lellina, non intendevo questo. Meno male che non siete state mangiate tutte dal Tyrannosaurus Tex.
0: E allora la nostra puntata di oggi volge al termine.
1: Oh no, non mi sono per niente accorto del tempo che passava.
2: Ma fine anche io, mi stavo proprio divertendo.
1: Già, anche io.
0: Eh sì, è così. Il tempo passa in un soffio quando ci si diverte. E quando ci si diverte è un po' come essere dentro la macchina del tempo. E noi, a proposito di tempo, vi diamo appuntamento alla nostra prossima puntata di...
1: Big Bang!
0: Da Lella!
1: Ciao a tutti!
0: Da Lallo!
1: Ciao!
0: E da me, Armandissimo, a risentirci presto! Ciao, ciao, ciao, ciao!
1: Ciao!
0: Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli, che galoppa nel West insieme a Lallo. Grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone, che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno alle amiche e agli amici di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale. E oggi vorrei parlarvi di un libro che è un vero inno all'estate e alla vita all'aria aperta. Si tratta di Finalmente in campeggio, un divertente albo illustrato firmato dall'autore tedesco Philipp Wächter e tradotto da Anna Patrucco Becchi. Wächter si distingue per la capacità di raccontare la vita quotidiana dei bambini con grande sensibilità, ironia e attenzione ai dettagli, attraverso illustrazioni vivaci ed estremamente espressive. Per Tim, il protagonista di Finalmente in campeggio, vivere l'estate in tenda davanti al mare è la cosa più bella del mondo. In campeggio, infatti, non ci si annoia mai e si incontrano subito nuovi amici. Le vacanze in campeggio, però, riservano anche grandi sfide. Che si tratti di montare la tenda, avere a che fare con vicini rumorosi, allontanare gli insetti o ripararsi da un temporale. Ma basta avere l'attrezzatura giusta e degli amici e tutto si risolve. Con umorismo e tenerezza, Wächter ci mostra gli imprevisti e le gioie della vita in tenda, intrecciando tante piccole scene quotidiane, spesso buffe o poetiche. A emergere è il senso di libertà e di scoperta che rende il campeggio un'esperienza speciale per i più piccoli. Ecco perché questo albo illustrato è il perfetto compagno di viaggio per tutti gli amanti delle vacanze avventurose, in tenda e non solo. Non mi resta che augurare buona lettura a tutte le bambine e i bambini in ascolto.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: ciao Lella.
1: Ciao Armando, ciao bambini.
2: Ma che succede a Lallo?
1: Perché si lamenta?
0: Lallo, ma che cos'hai?
3: Ho sbattuto la testa.
0: Mi spiace, dove? Fai vedere.
3: Proprio qua, vicino all'orecchio.
0: Aia. Eh sì, devi aver preso proprio una bella botta, Povero Lallo.
3: Sì, povero Lallo, davvero. Sì. Ma chi è Lallo?
1: Ma come chi è? Sei tu?
0: Ma dai.
3: Ah, e chi sono io?
0: Oh, ma come chi sono io?
1: No, Armando, ma che gli succede?
0: Ah, un momento, ho capito. Forse sbattendo la testa ha perso la memoria per un po'. Oh. Facciamo una cosa, mettiamo subito una bella canzone.
1: Sì.
0: E magari Lella, tu vai a prendere del ghiaccio, glielo mettiamo sul bernoccolo, vedi qui dove ha questo bozzo, e magari si riprende, va bene?
1: Va bene, Armando. Allora. Però prima scelgo una canzone.
0: Dai, va bene, scegli la canzone.

0: Bravo Lallo, ti ricordi come si fischia? È certo che mi ricordo come si fischia, eh?
1: Lo vedi? Lo vedi che ha funzionato? Allora sì. Il ghiaccio ti ha aiutato a ritrovare la memoria.
0: Ecco, quale memoria?
2: No, la tua memoria! Prima non ti ricordavi neanche più chi eri.
0: E adesso chi sono?
1: Ma come Lallo? Ma allora non ti è tornata?
0: Chi?
1: La memoria!
2: L'abbiamo detto insieme, facciamo flick e flock.
1: Vabbè, non mi sembra il momento, però dai. Allora, 1, 2, 3, flick!
2: Meno male che abbiamo detto la stessa cosa, perché io ho desiderato che tornasse la memoria a Lallo.
0: Uffa, ma chi è questo Lallo che continuate a nominare? Perché non me l'avete mai presentato?
1: Mi sa che siamo nei guai, Lella. In realtà tu lo conosci molto bene, solo che non ti ricordi. Però non ti preoccupare, perché non dovrebbe durare a lungo. Tra l'altro, lo sapete che ho letto delle cose molto interessanti sulla memoria? Per esempio, sapete che dopo una bella risata si riesce a ricordare meglio?
2: Davvero?
1: Sì. Secondo uno studio americano, le persone che hanno visto un film divertente ricordano un sacco di cose in più di quelle che hanno visto un film triste.
2: Lallo, ridi.
0: Ma sono io Lallo?
2: Sì, proprio tu. Ridi?
1: Vedi, non ride neanche come ride di solito
2: devi
1: lui.
2: Devi ridere davvero. Ti faccio il solletico.
1: Dai, Lella, vai.
0: Dai, solletico, no. Basta, ti prego.
1: Che bella risata. Allora, vediamo se ha funzionato. Come ti chiami?
0: Lallo.
1: Ma certo che ti chiami Lallo. Ecco. Te l'ho detto io. Ma dopo Lallo cosa viene? Lallo il...
0: Tarallo.
1: No. Non ci siamo.
2: Niente da fare, non è ancora guarito. Uffa, ma che fine ha fatto il mio amico?
1: Non ti preoccupare, vedrai che tra poco tornerà.

0: Armando, sì. Dobbiamo aiutare Lallo a ritrovare la memoria. Come facciamo?
1: Eh sì, hai ragione, bisogna assolutamente fare qualcosa. Senti, ma se provassimo con una canzone?
0: Sì, certo.
1: Perché, scusami, allora, le canzoni su voi pupazzi hanno un effetto speciale, no?
0: Assolutamente sì.
1: Quando ascoltate le tagliatelle di Nonna Pina?
0: È come se avessimo mangiato.
1: Quando ascoltate il caffè della Peppina?
0: Siamo agitatissimi, come se avessimo bevuto caffè.
1: Eh sì.
0: Allora, facciamo ascoltare a Lalo una canzone che gli fa ricordare chi è e forse gli torna alla memoria.
1: Bravissima. Che ne dici dello sceriffo Fo?
0: Giustissimo.

0: Allora, Lallo?
1: Allora cosa?
2: Allora adesso ti ricordi chi sei o no?
1: Armando, ma stai scherzando? Io sono Lallo il cavallo, lo sceriffo più stellato del western, che grande conducente di Big Bang.
2: Meno male, ha funzionato, dai.
0: Evviva, Lallo è tornato!
1: E perché? Dove era andato?
2: Vedi, è proprio tornato e non è cambiato. E allora, bambini, anche voi non cambiate mai, continuate ad ascoltarci su...
3: Radio Kids!
2: Ciao, ciao, alla prossima!

0: comporsi.
1: Che bello!
0: Felici,
2: serene
0: e senza pensieri, nessuno che dica
3: non sei affatto chic.
4: Niente scarpe che fanno male.

quando parlo di colesse, voglio fischio, voglio fischio. Poi mi intoppo e mi confondo, non sono buono più a parlare. Sei la vispa Teresa, via tra le becca, a volo sorpreso, a volo sorpreso, a volo sorpreso.

0: Te ne vai, bel bel.
1: Ma è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar, tu potrai ordinarmi
1: un momento!
0: Ehi!
1: Pinocchio!
0: Ti vele tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena,
1: avrai Pinocchio!
0: Ti vele tu, scarozzerai la no, la vita.

sarà perfetto se tu lo vuoi. Se di me non ti scorderai, sarai perfetto.

0: Sole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.

ha il suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte.

0: a non aver paura. O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non verrà.

0: Sai, si può dire anche all'inverso. Dos orali e stilisti fragicali rebus. Ma sarebbe un po' esagerato, non credi? Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma attenta a usarla bene o la tua vita può cambiare.
1: Per esempio, l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa.

0: bei ricordi. Oggi al Parco dell'Elefante è stato montato un nuovo scivolo, ma tutti preferiscono giocare su quello vecchio. Lampadino e Caramella parlano con Marco e Claudia.
1: Amici, vi piace il nuovo scivolo?
2: È bello, ma noi siamo affezionati a quello vecchio.
3: Sì, io ci ho attaccato le mie figurine.
2: E io ci ho messo in cima una bandiera pirata. Si ricorda tante cose belle.
1: Giusto, Caramella. Noi continuiamo ad usare il vecchio scivolo. Sul nuovo giocheranno i bambini più piccoli.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
2: Guarda, Lampadino, c'è Zilia. È ora di andare nel Magiregno.
0: Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Un vortice magico trasporta i due bambini nel Magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta, molto preoccupato.
2: Ciao amici, per fortuna siete arrivati.
5: Ciao Zampacorta.
2: Che succede?
5: Venite con me e lo scoprirete.
0: Arrivati alla Magipiazza, i tre amici vedono a terra molti oggetti abbandonati. Tra questi, un cesto per le uova malandato e un secchio per il latte ammaccato.
2: Tutti buttano le cose vecchie per sostituirle con quelle nuove.
0: Arriva Cinghi, che mastica una caramella.
6: Ciao amici, le caramelle che ieri regalavano due buffi tipi sono deliziose. Ora corro a prendere un nuovo rastrello, questo non mi piace più.
0: Il giardiniere getta il suo rastrello e si allontana.
2: Visto, anche mio padre, Re Zampasaggia, vuole demolire il castello per costruirne uno nuovo. Cosa può essere successo?
1: Guardate laggiù!
0: Le due faine, Tordo e Tondo, attaccano sul muro un manifesto che raffigura Duca Puzzoloso con in testa una corona. Poi si allontanano sghignazzando.
1: Su quel manifesto c'è scritto: vogliamo un nuovo re!
2: Le faine che lo hanno attaccato assomigliano ai buffi tipi di cui parlava Cinghi.
1: Sicuramente erano loro travestite!
2: E le caramelle che hanno regalato contengono di certo qualche strana pozione.
1: Per sostituirsi al vecchio re, Duca Puzzoloso ha convinto tutti a buttare le vecchie cose.
2: Come possiamo far cambiare idea agli abitanti?
1: Conosco io chi può aiutarci. Casimiro da Solomeo.
0: I tre amici corrono alla Magiscuola d'arte per chiedere aiuto al professor Casimiro da Solomeo. Un simpatico caprone nero, grande esperto di opere d'arte.
7: Miei piccoli amici, le cose antiche hanno un grande valore perché conservano il ricordo di tanti momenti vissuti.
2: Proprio come il vecchio scivolo al Parco dell'Elefante.
1: Giusto, Caramella. Se i bei ricordi torneranno, nessuno getterà più via le vecchie cose.
7: Bravi! Rimettiamo a nuovo gli oggetti abbandonati e organizziamo una magimostra dei ricordi.
2: Sì, la faremo nel giardino reale.
1: Così anche Re Zampasaggia capirà che il suo castello è bello così com'è.
0: Lampadino, Caramella e Zampacorta raccolgono gli oggetti abbandonati e li portano a Casimiro. In un attimo Casimiro lucida i denti del rastrello, riannoda i vimini del cestino e sistema il secchio ammaccato.
4: Bravissimo Casimiro!
7: Gli oggetti ora sembrano nuovi.
2: Presto, portiamoli al castello.
7: Vedrete, la forza dei ricordi salverà il Magiregno.
0: La mostra è pronta. Arrivano gli abitanti del Magiregno. La signora Coccodè guarda ammirata il suo cestino.
8: In questo cestino ho deposto il mio primo uovo.
0: Erminia Bovina riconosce il suo secchio.
9: E io in questo secchio ho raccolto il latte per anni. È tornato quello di un tempo.
0: Cinghi riprende il suo rastrello.
6: Oh, il mio rastrello, amico di mille avventure, non ti lascerò mai più.
0: Gli abitanti del regno riabbracciano entusiasti le loro cose. Re Zampasaggia e Pandaguru arrivano sorridendo.
10: Grazie a voi abbiamo ricordato i bei momenti vissuti nel castello, vero Pandaguru?
11: Giusto, maestà. Sarebbe stato un grosso errore costruirne uno nuovo.
2: Il professor Casimiro da Solomeo ci ha aiutato, papà.
7: Piccoli amici, è stato un bel lavoro di squadra.
0: Arriva Duca Puzzoloso, con in testa una corona come nel manifesto, seguito dalle faine.
12: Abitanti del Magiregno, volete sostituire il vecchio re Zampasaggia con un re nuovo di zecca, ovvero me?
0: Tutti si scambiano un'occhiata e poi rispondono in coro:
13: no!
0: Duca Puzzoloso si allontana disperato. Tra le risate generali, Lampadino e Caramella, salutati tutti, corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone. Apri.

Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound. Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, questa sera voglio darvi la buonanotte immaginando di essere su un'altalena insieme a voi. Dondoliamo e piano piano scopriamo il mondo. Apriamo e chiudiamo gli occhi. Apriamo e chiudiamo gli occhi.

che c'è di bello poi lassù, la nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar, ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar, e tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango.

0: Aria.
1: Qualcuno dovrebbe incollare sul fondo le pinne di quella ragazza.

What's that? What's that? What time? All right.